0: Radio G, la radio della tua città.
1: It starts beneath the stars, I stand alone.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. E chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale. Oggi fa così, chissà domani.

C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre, ma almeno sii coerente, almeno per stavolta. E c'è chi ancora ti d'accordo, e c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie, dovresti andare.

no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque, c'è chi annuisce tra le frasi fatte, dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Whoop.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

mio, ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare, e mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi, e giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura, per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

atti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

le mie dita, ti sento viva, tutto per caso, poi naso a naso, usi le mani, sussurri un mi ami, ma

0: 알았어.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696.
1: Per
0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 25 agosto 2026. Siamo svegliati con un po' di pioggia e un tempo cupo.
2: Proprio oggi,
1: Proprio oggi, proprio oggi. Allora, prego, direttore.
2: La gente ha ripreso le macchine, sta facendo un sacco di macchine. Per evitare di arrivare tardi, ho evitato il bivio di Carlo Giustini. Quello che si chiamava una volta Pio Bellotto, che per le file di casa loro sono passato di proposito davanti alla casa di Valerio Rossi, che dalla Lusiata dice che se n'è andato perché stava più tranquillo a Villa Mozzoli. Sono suonato, e poi sono fatto la sala del cimitero, sono portato Pompe Fuori per i Gerardini, poi il cimitero di qua, poi il Barlato e poi sono arrivato all'ospedale, naturalmente.
1: Ci sta il posto?
2: Sono sceso lungo via, sta il Pienone.
1: Ci sta?
2: Ci sta, è tutta una storella che ci sono 100, 120 loculi.
1: Ma vabbè, allora.
2: Da fare, allora.
1: Morto in camera a 25 anni, Civitella del Tronto, il giovane è stato trovato dai familiari riverso a terra con una ferita al volto, i soccorsi sono stati vani. La procura ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia. Se ne è parlato tantissimo negli ultimi giorni, anche a livello nazionale. Benzina, qui lo sconto è servito. Viaggio nel paese abruzzese con il distributore comunale, che è Valle Castellana, il sindaco d'Angelo.
2: Il sindaco d'Angelo. È diventato famoso.
1: Sì.
2: È passato solo a tutti quelli che ce l'avevano.
1: Nomi.
2: Ma chi litiga solitamente?
1: Dico tutti quanti. Nomina dell'antitrust Bagnai della Lega, verso l'addio si può rivotare alla Camera perché va all'antitrust e quindi si può rivotare, si rivoterà a Chieti perché è stato eletto a Chieti Bagnai, che probabilmente è della Val Sugana, però con la legge elettorale li spostano dove conviene.
2: Qualcosa di vino anche oggi.
1: Sì, ho visto la vendemmia a quasi 40 gradi, gli agricoltori dicono uva da buttare.
2: Per il caldo.
1: Sì, perché non fermentano. A rischio.
2: Fatelo prima, trovate una soluzione.
1: Ci sta la soluzione.
2: A rischio roghi.
1: 149 comuni, ora servono vasche idriche. Adesso servono.
2: Per riempirle, no?
1: Quelle. A Lanciano e L'Aquila il volo torna in Abruzzo. Ginoble, che è uno dei tre. Di Roseto. Una mia idea, che è il secondo giorno?
2: Di cui si parla te.
1: Ecco il festival d'Annunziano tra Raul Bova, Ernia e Morandi.
2: Morando ovunque?
1: Sì, ma basta. Morandi, e Ranieri.
2: Dai l'applauso.
1: E che pare veramente che non c'è più niente.
2: Dai l'applauso. Non è che vai lo fischiano, vai l'applauso.
1: No, chi lo applaude? Quello. Roseto, l'inchiesta, torturato nella notte da incubo, il ventenne sequestrato, ferito con tenaglie e sigarette. Teramo, notifica errata, torna libero dopo 39 giorni di carcere.
2: Mi risolto qualche soldino.
1: Calcio, quasi niente. Calcio Serie D, Giulianova, la festa in piazza con i tifosi.
2: Allora, la notizia è che quello ha annunciato finalmente che ti distingue, ha dato i tempi, I soldi ci sono, adesso si fa l'asta, ci vorranno 30 giorni per i lavori, i distinti saranno pronti entro la fine dell'anno. Poi insieme a Mucciconi troveremo una soluzione per quanto riguarda la curva, quella che sarà adesso la prima a essere smantellata, come fare lì, ma quello è un lavoro di secondo. La cosa principale sono i distinti. Intanto Giulianova diventa sempre più internazionale, perché dopo il portiere croato oggi arriva in prova un portiere bulgaro, mentre è stato tesserato ieri il polacco Cici, quello che aveva giocato l'amichevole. Quindi avremo un croato, un bulgaro e un, forse il bulgaro, dei due, e il polacco. Quindi diventiamo anche internazionali.
1: C'è anche il ragazzo di colore a centrocampo.
2: Sì, vabbè, ma le novità.
1: Amatrice, un dolore lungo 10 anni, Meloni incontra i familiari delle vittime e si commuove. State ricostruendo il futuro. E ti commuove, purtroppo. C'è ancora una comunità che attende delle risposte. E poi l'appello del cardinale, il messaggio di Zuppi, il processo non è finito.
2: Ma Zuppi è un altro che sta cominciando a andare un po'.
1: Non si presenta un po' dappertutto. Terremoto 2016, lo Stato ad Amatrice, Meloni, qui ricostruirete il futuro. Tra dolore e rinascita c'è una comunità che attende risposte.
2: Legnini, che non sa riesce a stare fermo, dice che c'è molta strada da fare.
1: C'è molta strada.
2: Lo sappiamo, Legnini. Perché vanno tutti là?
1: Perché là sono le telecamere, per un motivo uno solo. Appello del cardinale Zuppi, sono stati 10 anni duri, il processo non è compiuto.
2: Praticamente, con altre parole, ma la stessa frase di Legnini.
1: Ecco, il gasolio pubblico del comune, questo modello è replicabile, il distributore è comprato nel 2019, i prezzi fuori mercato 1,75 per la benzina e diesel a 1,99.
2: Gasolio esaurito però, già.
1: Certo.
2: Allora, un giorno è durato.
1: Ci chiamano per la disponibilità, crescono anche le attività del posto grazie al boom di rifornimenti, vengono tutti qui.
2: Poi sapete, dopo è lontano, perché sono... Ma è lontanissimo, è confine con Ascoli, Ascoli è più vicino. No.
1: Gli aumenti senza fine, il lusso di fare il pieno, 30 euro in più in 10 anni.
2: E vabbè, non l'allungate, mo.
1: Gli agricoltori, raccolta dell'uva, meno 70%, il rischio è chiudere, la CIA denuncia anni di crisi e adesso quest'altra emergenza. Siamo sempre senza acqua.
2: Oh, questo è il vero problema, lo vogliamo ammettere? Ma... Però noi ce l'abbiamo e lo diamo.
1: Il clima è...
2: generosi e lo daremo a tutto l'Abruzzo.
1: Un po' di Lazio, secondo me.
2: Non so se rimarremo senza.
1: Il clima è un rischio per 50 cantine. L'economista Mauro si teme un crollo dell'export e un danno d'immagine per la regione.
2: Allora, Mauro viene intervistato da quando c'è il messaggero prima, almeno 10 volte all'anno.
1: Mauro?
2: C'è un solo economista, l'Abruzzo si chiama Mauro a Pescara. Lo chiamano sempre. È un po' lo Stefano Stefanini. E per l'altro giorno è stata sulla stampa pure.
1: Ah sì? Tornereccio Spa, il miele vale 5 milioni all'anno.
2: E questo siete contenti?
1: Chiudiamo la finestra sull'agricoltura e andiamo invece...
2: No, si parla all'anziano. Raul Bova, Ernia, Morandi, il Vate sarebbe contento.
1: Chi l'ha detto?
2: Io non vorrei sapere chi l'ha detto, puoi vedere? Siete contenti di Bova, Ernia e Morandi?
1: Ma soprattutto di Ernia, secondo me.
2: Soprattutto Ernia, ma come sono fatto io con le malattie? Che cosa non fare un granché? Lo vediamo, c'è però la foto di Ernia?
1: Sì, sta qua. Eccolo qua, si assume un po' Ernia.
2: Pare che sta operando, sta un po' disturbato.
1: Comune a Pescara, il lancio delle manifestazioni al via questo sabato.
2: Vabbè. D'Annunzio è un patrimonio di tutti, va bene?
1: Il rettore Stuppia,
2: l'università,
1: sveleremo dei documenti inediti, il concerto imperdibile, quello jazz.
2: Stasera c'è quello jazz, paese. Marsilio Masci, quasi pace, stretta di mano dopo la lite, quasi pace. Non mi pare che stavo...
1: Ti sembra che mi sembra un po' teso.
2: Sembra un po' di tutti gli altri ride. Chi è quello basso? Va bene, questo è Paolo, la notte dei serpenti arriva su Rai 1 venerdì 4 settembre, finalmente arriva e vedremo anche questo, poi si lavorerà per la prossima edizione.
1: La paura del fuoco, rischio incendi in 149 comune, servono vasche per l'acqua, il consigliere generale PD Di Marco, non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze.
2: Non possiamo?
1: Dici di no. Il trio in concerto in regione, il volo torna nel suo Abruzzo e saluta l'estate del World Tour, giovedì lo spettacolo al Parco Villa delle Rose di Lanciano.
2: Sono stato.
1: Buon per te.
2: Ecco,
1: passiamo all'internazionale. Ivo Lenterosi al fianco di Kiev, arriva l'ok di Gran Bretagna e Francia, i missili a lungo raggio dall'Unione Europea, altri 6,1 miliardi. Poi Trump isola Teheran con una raffica di sanzioni. Bessette avverte la Cina, chi ricicla il denaro per Teheran fuori dal dollaro. Nel mirino oro, tech e trasporti. L'Iran sminuisce, è una missione di sconfitta.
2: È vero, invece batterla militarmente.
1: E intanto c'è Falco, si costruisce una nuova base americana in Israele, a ridosso della striscia di Gaza.
2: E lui ha detto lo può fare.
1: Beh, certo. Shock a Caserta, il clochard massacrato per 50 euro, Guido Roviello ucciso per un piccolo debito, il vescovo denuncia, morto nell'indifferenza generale.
2: Ma voi prima che questo...
1: Incognite sull'inchiesta di Kranz, i legali delle vittime del rogo temono frenate sull'iter giudiziario.
2: Pronto, scusi, io avrei un debito, caro padre, 50 euro, dovevo dare tu qualcosa? E quello morto aveva...
1: Lo so. Tragedia sfiorata a Cassino, accendono il gas, esplode la casa, due feriti gravi sono ricoverati nell'ospedale in cui lavorano.
2: Devi leggere l'inchiesta sul torturato con tenaglie e bruciature. Dai.
1: Caso Ranucci, la vitola dal riesame il 7 settembre.
2: Non leggerai mica quello.
1: No, manco se mi meni. Mi devi menare, mo. Da oggi in poi mi devi menare se leggo una cosa di quella. Teramo.
2: Ma vedi?
1: Torturato con tenaglie e bruciature la notte da incubo del ventenne segregato in una casa per un presunto debito di droga. Sigarette spente sul corpo. Vediamo cosa c'è. I due arrestati respingono tutte le accuse. Udienze di convalida in ospedale e in carcere. Il giudice si riserva. Le difese pronte a dare battaglia.
2: Pure, sai come hanno detto questa difesa? Ma noi non fumiamo.
1: Infatti,
2: perciò non siamo stati noi a fare stesso. Allora.
1: 10 anni
2: Castelli, non c'è Castelli?
1: Mi sa di no, però. Mi sa di no.
2: Però l'argomento è quello.
1: Ricostruzione a doppia velocità, la privata ha raggiunto l'87%. Il sindaco D'Alberto, stiamo accelerando, dice. Sono 57 gli interventi di competenza del comune con lavori programmati per oltre 104 milioni di euro. Intanto per il municipio è stata chiusa la gara da 10 milioni, 17 ditte partecipanti, al primo posto di Mattia Fiori con la Taddei Spa.
2: Beh. L'Aquilone, vediamo un po' quello spettacolo, oltre a quelli che abbiamo già letto, vai, questo no, le leggende sono da leggere, insomma, in relativo. Qualche cantante? Allora sì, Pascaretti, cantautorato nel cuore di Enrico, Nigiotti domani in Piazza della Rinascita, quello domani. Però c'è anche l'opera a Pescara, concerto sotto le stelle, con le nozze di Figaro, chiude stasera, chiude il festival. A Tagliacozzo va Nardecchia a raccontare il Rinascimento in città.
1: Sì, posso dare?
2: Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ricordiamo stasera il jazz o il jazz, come vi pare, in Piazza Buozzi. Poi questo lo conosci, la sua famosa attore, no?
1: Sì.
2: Un anno di grandi film e a Venezia ora torna come regista, mentre Montesilvano Colle diventa per 2 giorni il Borgo Piccante.
1: Capito?
2: È una festa del peperoncino.
1: Immagino
2: oppure
1: di sì.
2: Uno spogliarello.
1: No, credo, no, Montesilvano Colle non credo. Prima iniziare l'appuntamento di cadere, tante varietà di peperoncini.
2: Ecco, apposta, l'ho trovato. Ci sono appassionati il peperoncino, però sì. Non senza esagerare. Andiamo avanti, andiamo un po' a vedere che cosa accade ancora in questo nostro Abruzzo.
1: No, meno male, finito. Teramo, battaglia legale, notifica all'avvocato sbagliato, rimesso in libertà dopo 39 giorni. Deve scontare 4 anni per tentata estorsione e lesioni. Ordine di carcerazione all'ex legale. La giudice accoglie il ricorso per lesione del diritto di difesa. Beh. Ora potrà chiedere misure alternative.
2: Ah, ecco, vedi, non prendi i soldi, ma poi domiciliari.
1: Piano della lenta, auto contro scooter, uomo finisce in ospedale. Stoppa l'ingresso dei detenuti a Castogno. Sovraffollamento e poco personale, il sindacato scrive ai vertici dell'amministrazione penitenziaria.
2: Di qua.
1: Non a Teramo subito un tavolo sul grave blackout.
2: Allora mi pare che sia quella la soluzione.
1: La
2: sagra della porchetta l'abbiamo vista?
1: Eccola. La sagra della porchetta incorona 2 maestri, primo ex aequo nella storia della manifestazione, sul podio Pallotta e Mercuri. La manifestazione fa registrare numeri record durante le 6 serate.
2: La partecipazione di Lucio Luciotto, che è arrivato apposta da Chieti, dove ancora non si decide a nominarlo.
1: Donzelli, 23 anni di mare a Roseto, il deputato di Fratelli d'Italia dal 2003 sceglie la cittadina di Ramana per le sue vacanze.
2: Non lo sapevamo noi. Strada allagata, il consorzio al lavoro, dove questo?
1: Morro d'Oro, disagi per la rottura della condotta idrica lungo la statale 150.
2: Andiamo un po' sulla vibrata.
1: Trovato morto nella sua casa a 25 anni, corpo scoperto dai genitori, porta chiusa in camera e niente segni di effrazione. Ferita sulla fronte compatibile con la caduta. Tra le cause quella di un improvviso malore. Nei prossimi giorni dovrà essere eseguita l'autopsia. Ad Alba Adriatica, movida molesta, controlli nei locali, poi Tortoreto, rido al Lido in migliaia alle 2 serate. Volontari e amministratori ripuliscono la Pineta Sud dall'Alba Adriatica sul lungomare.
2: Ecco, c'era si è fatta la segnalazione la Pineta Nord giù a 9 che è tutta sporca. Amministratori, volontari che vanno a dare la pulita, no?
1: Manutenzioni a Giulianova, lo scontro in comune, parchi, giunta sotto accusa, alberi secchi e degrado.
2: A proposito, noi le diamo sempre queste notizie, le daremo tutte perché le dobbiamo dare, però i problemi della gente, con l'Eranesco già non se ne parla più, il centro dove è gravissimo attraversare anche sulle strisce pedonali, non fate niente, proprio non ve ne importa niente, si può morire tranquillamente? Uno è che in Italia e in America sono tutti morti e poi si risolve. Qui è morto già, è feriti, la ragazza si è salvata per fortuna, meno male. E voi, con tutto il rispetto, parchi, cocciniglia, alberi, cose, che sono importanti, però volete fare una scala di priorità? Bene, allora abbiamo fatto l'intervista molto bella a Tononcelli, peccato, la vita è dedicata alla medicina e lui dice che per lui che cos'è la felicità? Giulianova, lo dice il dottor Gasparrini nel suo famoso libro dedicato alla villa. Andiamo adesso al gara al porto con le barche inclusive, Tononcelli.
1: Le pagine sono ossidati nella tappa conclusiva del campionato internazionale.
2: Ecco, lo dicevamo, sarà di jazz contemporaneo per la chiusura di Rock a Rock. Vabbè.
1: L'anniversario, dopo 4 anni, Flavia dalla tragedia all'impegno, il ricordo diventa documentario. Poi Michelin in concerto cambia la viabilità a Roseto.
2: Ma Michelin,
1: a Brandon Sherrod la rosa d'argento, l'ex cestista stella della pallacanestro rosetana, domani riceverà il riconoscimento in comune. Pineto, cocciniglia, allarme sui ritardi, cura solo per

0: Gravissimo lite tra senza tetto per una bottiglia. Domani la zona sud senza acqua a Pescara, il 31 agosto tocca a Pescara Nord. Febbre del Nilo, disinfestazioni potenziate, dice Chiavaroli dell'Ambiente. Chieti, ritorno al voto, il caso in provincia di Chieti. Bagnai della Lega verso le dimissioni e riparte la corsa per la Camera. Il parlamentare del Carroccio, eletto nel collegio uninominale teatino, è stato nominato all'antitrust. Da settembre seggio vacante, per la successione spuntano Bucci, D'Eramo, D'Incecco e Paolucci.
1: Quando si sta chiedendo almeno 4 persone per qualsiasi cosa bisogna concorrere. Lucio Luciotto qui non c'è?
0: No. Violenza alla madre, 41enne sotto accusa.
1: Droga?
0: Non so. L'Aquila, 732esima perdonanza. Geolier, attesi in 9.000. Celestino a ritmo di rap. Ballerini sotto le stelle al gala internazionale. Visto davanti alla TV, il rito secolare supera il test della diretta e diventa racconto.
1: Abbiamo le percentuali dello share?
0: Non lo so. 13,4. Biondi, lo spettacolo appuntamento fisso. Il sindaco analizza i dati, 1.410.000 spettatori alla prima serata di Rai 1.
1: Questa l'ha ottenuto Biondi, eh? Che faccio la pierna? Non è mai avuto la perdonanza dell'acqua in prima serata, eh?
0: Marsica,
1: si candida.
0: Marsica Ovest, boom di gasi, di gastroenterite, stretta sul consumo dell'acqua.
1: Il giorno a sinistra non dice niente per quanto riguarda il candidato sindaco, ma anche di tutti e due, no? Cioè, nessuno pensa a un candidato, che ti posso dire, magari uno per parte, uno in centro-destra e uno in centro-sinistra per andare alla regione, per essere rappresentati dopo 100 anni. Niente? Ma. Niente.
0: Quarto colpo in tabaccheria in pochi mesi, Sassa. Raiano, famiglia si perde, 2 minori disidratati, 4 persone salvate dall'elisoccorso, i ragazzi sono stati portati in ospedale. A Scanno, incornati mentre filmano i cervi, stretta sul turismo maleducato.
1: Vuole fare un'ordinata, il sindaco di Chieti del vicinato.
0: Per quello poi i cervi la leggono e non lo fanno più.
1: Sì, perché dice che sono maleducati.
0: Però sono dotti.
1: Maleducati.
0: Lo fanno leggere.
1: Secondo me non volgo vicino per Scanno.
0: Scanno.
1: Sta sotto, aveva sotto.
0: Parapendio, precipita dopo il decollo, ferito.
1: Questa è una cosa che manco tu faresti.
0: No, non me devo. Sport, i giochi del Mediterraneo e pioggia di medaglie azzurre a Taranto, il ciclismo cala il tris. Malen, tripletta travolta la Fiorentina di Grosso, calciomercato di Gregorio saluta la Juventus, Spalletti vuole un attaccante tra Zigzi e Sorloff.
1: Hai visto il gol di Malen?
0: No, non ho visto. Serie C, Di Nardo saluta il Pescara, che Dio ne abbia, grazie,
1: vi ringrazio. Siamo liberati.
0: Foggia ora punta su Parigi.
1: Un
0: gemellaggio, Foggia Parigi. Pineto, buoni segnali dalla difesa. Per continuare a dire che non prendono gol. Almeno non abbiamo preso gol. Che piacere. Non c'è cimitero.
1: 0-0, va bene. Latina, va bene.
0: Serie D, tra applausi e cori, il Giulianova fa festa in piazza con i tifosi. Tanto entusiasmo, ieri sera per la presentazione dei giuliesi. Mucciconi, la Serie C è un obiettivo, non ci tiriamo indietro. E Culi scalpita a Teramo, punta in alto. Portiere vuole lasciare il segno. Domenica in coppa, out Marconato e Diakité. I Carlini promuove il suo Lanciano. Questa squadra ci soddisfa. La Sant'Egesi è ancora un cantiere aperto. Il capo di Domenica con il Lanciano preoccupa l'ambiente, ma l'attacco funziona. Allora, in Eccellenza, Chieti cerca rinforzi. Tra i pali si punta su Monti.
1: Un 2008?
0: Non mi pare un 2009, Monti non mi sembra un 2009.
1: Tutti quelli cercano ormai.
0: Non mi sembra.
1: Ma il Chieti per come si è messo non si mette a fare. Se portiere Andro,
0: portiere vai.
1: Oh, coltellate tra due senza tetto. Siamo sul Messaggero Abruzzo a Pescara. I residenti vogliono più controlli. Pescara, lite sotto il ponte di ferro. Uno è grave in ospedale, l'altro finisce in manette. Chi sta peggio?
0: Quello grave in ospedale.
1: Allora, Roseto, sequestrato e torturato per un debito da 30.000 euro. Poi la via verde dei trabocchi, ecco il piano per farlo rinascere, ovviamente non c'è nemmeno un albergo giù, come sappiamo. Ad Avezzano, l'ingegnere morto in procura, la procura apre un fascicolo, va. Basto carrozzine elettriche e SOS barriere, non si può passare. Poi abbiamo qualcosa di Borgo?
0: Il ritorno di Davide Alessio da Civitella Roveto a Siena, sbandieratori in trasferta.

0: aperta. Teramo sotto sì ai lavori sul ponte di Fiumicino, più volte è stato fatto. Civitella, giovane morto in casa, l'ipotesi della caduta. Giorno e notte da Nunzio le vive da Pescara e Chieti. Pescara, Di Nardo saluta tutti e si riferisce alla Juve Stabia, l'evento, la perdonanza da 1,5 milioni di spettatori. Oggi Giolieri sold out. Oh, tutto esaurito per Giolieri, forse che è un cognome, visto che si chiama Giolieri, perché chiamano sold out. No. Allora,
1: finito sul centro e passato sul
0: messaggero. Finito sul centro, l'argomento di D'Alfonso, passa al messaggero.
1: Boom, di interrogazioni, molte senza risposta, il record di D'Alfonso, che è esattamente la stessa notizia.
0: Non si potrebbe evitare?
1: Vendemmia, siccità e perdite fino al 70%, la CIA a rischio la tenuta della filiera.
0: Sangue a Porta Nuova, coltellate tra due uomini, la rabbia dei residenti perché continuano a fare.
1: Furti di bici, colpita la Alessandrini, era un regalo di mio marito, ritrovata grazie al tantam sui social e polizia.
0: Ah, beh, la trovate. C'è dramma. Cantiere infinito ai colli, rischio per la sicurezza. Poi disabili, caso bagna allo stadio, all'Adriatico andremo con il pappagallo.
1: Perdonanza all'Aquila da 1,5 milioni e stasera Giolieri sold out, 700 firme per modificare la pensilona.
0: No, non abbiamo anche la pensilina per aspettare.
1: No, in effetti no,
0: all'Aquila, vedi?
1: E poi ricominciano quei problemi perché piove, no, capito? Magari le piante si salvano, ma quelli che aspetti di Burma sono negri.
0: Ma non lo sanno quando passano tra l'altro.
1: Ecco appunto, quindi pure con la roulette russa.
0: Ieri sarà una grande rivoluzione nel tram cittadino, tra poco verrà annunciato.
1: Rapina e pestaggio al terminal, identificati i tre aggressori.
0: Che quello da pedacco cilicchio.
1: Due infermiere aggredite, trentenne rischia il processo e poi ingegnere 35enne morto in ospedale, ora la procura apre un'inchiesta. Gastroenteriti a Tagliacozzo, la psicosi si espande, controlli sull'acqua.
0: E l'acqua è...
1: Chieti, rissa, scatta l'inchiesta, acquisite le immagini. Poi botte, offesa alla moglie per gelosia, ora deve stare lontano, un chilometro. Virus West Nile e disinfestazioni, dubbi sulle aree interessate.
0: Niente, un disastro.
1: Via Verde dei Trabocchi accelera la rinascita delle stazioni storiche.
0: Dai, sì.
1: Scuole superiori in arrivo, i nuovi indirizzi, sempre a Lanciano. A Tessa vuole arrivare il corso professionale. Manutenzione. Manutenzione e assistenza tecnica.
0: Guarda quelli.
1: Il liceo delle scienze
0: non è una novità.
1: Carrozzine elettriche, batterie introvabili, fornitura sospesa, odissea per i disabili. Teramo, ponti, piano sicurezza, al via i lavori su Fiumicino e ripartono le verifiche. Arrestato per lesioni, ma c'è un errore, liberato dopo 39 giorni di carcere. Torturato con sigarette e tenaglia, nel sequestro per 30.000 euro.
0: Tondino,
1: superano l'otto a Teramo, vinti 74.000 euro. Pescara, Di Nardo alla Juve Stabia, Pineto, difesa solida ma ora serve coraggio. Pizzo Ferrato celebra il mito San Martino, grande pubblico per il terzo World Grand Prix.
0: San Martino, Campanaro,
1: no.
0: Lanciano, Pierantoni dice questo.
1: Siamo sulla buona strada.
0: È inaugurato, no, niente, per questa presentazione.
1: C'erano i...
0: Sì, ma non c'era il pezzo.
1: È vero che allora chiese la pagina di due. Il Messaggero Nazionale. Lacrime per Amatrice, tra memoria e rabbia, il colle, ricostruire subito. L'Europa difende i ceri d'Ucraina, Italia niente armi. Messaggio degli americani alla Cina, Bessent, colpiremo chi aiuta l'Iran. Gasolio alle stelle.
0: Non mi dici che sto accendendo la Cina, no?
1: Sì, ma devo accendere.
0: No, eh?
1: Quello deve distogliere l'attenzione dai problemi interni e quindi va a cimentare a destra e a sinistra. Strano che ancora non è qua, ci cimentare a noi. L'Unione Europea sugli extra profitti, decidono gli stati. La Vitola torna dai giudici il 7 settembre e la RAI accelera sul futuro di Ranucci.
0: Porta nessuno.
1: Niente, veramente.
0: Non
1: sì, uguale. Un arresto coltellate tra senza tetto, paura a Pescara. Poi abbiamo fotonotizia sulle partite delle romane. Roma e Super Malen, Frattesi, colpo Lazio. Di Bretta Malen, Fiorentina KO 4-0, Bologna 0-1 con 3.500 tifosi. Stato preso Pinamonti.
0: l'attaccante.
1: Sul soppalco, lacrime per Amatrice, tra memoria e rabbia, il Colle dice ricostruire subito. Mi sa che già l'ho letto, eh?
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Si è aperto.
1: Due volte perché 10 anni. Allora, salutiamo i nostri amici, va?
0: Bar.
1: Buongiorno a Trio Torquati, da Antonella Leonio a Gaetano Parini, buon lavoro. A Silviana di Gian Vittorio, buongiorno. Buongiorno a Ciccioni, Loriana, buongiorno. Andrea Serafini dice che andrete a festeggiare. Questo secondo me è proprio scaroni, questa cosa non si dice. Ha detto che vincere il campionato con la Roma e andrete a festeggiare a Circo Massimo. La partita si prende. Buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Max Rastelli, buongiorno Luigi Anni e buongiorno a Loredana Ciaffori. Buona giornata a tutti voi. Allora, è il momento di fare qualche sacco pubblicitario, perché torniamo con Casalena.
0: Non
1: Casalena e compagnia cantando. Prego.
2: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
3: Continua la super rottamazione Opel?
4: Yes, of course.
3: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Lersini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera, Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
1: Torniamo in studio e sentiamo Pierluigi che ci dice che questa evoluzione
8: sostenibile
1: autunnale.
9: Buongiorno,
1: ci salviamo dal Gabbino con questa perturbazione? No, non ci salviamo.
9: Credo di no, insomma. Allora, oggi vabbè, un po' di nuvolaglia sparsa stamattina, ma nulla di che. Cioè, è passata una perturbazione a nord, ha interessato l'Emilia Romagna, la Toscana e l'Umbria. E ti spiego, prende anche marginalmente il nord dell'Abruzzo con un aumento di nubi, ma senza fenomeni particolari, qualche goccia di pioggia questa mattina, ma nulla di che, il tempo sta tornando verso il soleggiato, e in attesa appunto dell'arrivo di questo prefrontale caldo che colpirà principalmente il sud Italia e parte del centro, specie il versante adriatico, che in questo caso è sotto vento a queste perturbazioni provenienti dall'Atlantico. E da Pescara in giù il vento di Garbino porterà le temperature sopra i 40 gradi. Qui c'è l'incognita se sfonda il Garbino sulla costa. L'alternativa è comunque un caldo afoso, ecco. Caldo afoso oppure un caldo torrido, ma con temperature sui 40 gradi grazie al Garbino. Non si saprà fino a se riuscirà a sfondare o meno. Sulla costa all'interno sfonderà e quindi ci saranno purtroppo temperature vicine ai 40 gradi e il rischio incendi sarà purtroppo la cosa più importante tra giovedì e sabato, ecco. Fino a che il Garbino non cesserà e dopodiché insomma entrerà il ponente, le temperature si abbasseranno, la prospettiva però non è di avere un rientro alla normalità, le temperature continueranno a stare leggermente sopra media anche la prossima settimana, ma soprattutto non arriva la pioggia. Non è prevista pioggia da nessuna parte in maniera seria, quindi anche fine agosto e inizio di settembre si prevede ancora soleggiamento.
1: La stessa favola
9: è la rottura ferragostiana tipica degli anni 80-90.
1: Non c'è.
9: Ormai è definitivamente tramontata, ormai diciamo che la rottura è in realtà avviene più che altro perché si accorciano le giornate, né più né meno.
1: Sì, diminuisce l'insolazione.
9: Non succede assolutamente niente.
1: Diminuisce l'insolazione, quindi anche l'energia in campo diminuisce un po'.
9: Sì, esattamente, quindi comincia a fa notte prima, fa buio, fa giorno più tardi e quindi piano piano ci trasciniamo dietro delle temperature più verso l'autunno che verso l'estate, ma non perché c'è una rottura vera e propria come avveniva invece negli anni 80-90, inizio 2000.
1: Certo, va bene.
9: Ieri sera la Roma 4-0 alla Fiorentina, un risultato piuttosto significativo. Chissà se la Roma riuscirà quest'anno a giocarsela per il campionato. Io quando si tratta di Roma sono sempre un po' dubbioso perché insomma è una squadra che non è mai affidabile. Con Gasperini vediamo un po' che cosa succede. È una squadra che comunque giocherà anche la Champions League, quindi è chiaro che il doppio impegno potrebbe pesare, però ha i giocatori per dire la sua.
1: Vedremo. Vabbè, ci aggiorniamo a domattina.
9: Va bene, grazie.
1: Ciao, buon lavoro.
9: Ciao.
1: Allora, invece adesso, diretto, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè. Allora,
10: una tazzina di caffè dura pochi minuti,
8: Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Mar Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
10: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Buongiorno, oggi la chiesa ricorda come santo principale San Giuseppe Colasanto, in realtà ricorda anche altri santi, quelli che si chiamano Eusebio, Genesio e Gregorio.
1: Genesio ce ne abbiamo.
0: Nato in Spagna nel 1557, Giuseppe dedicò la sua vita alla formazione umana e cristiana di fanciulli e di giovani. Istituì scuole popolari gratuite, ispirando il suo metodo pedagogico all'amore e alla sapienza dei Vangeli. Uomo di grande apertura d'animo, affrontò con serenità durissime prove, quali, e manifestò costante attenzione e solidarietà verso i perseguitati. Fondò una congregazione e indirizzo educativo, gli Scolopi. Morì a Roma il 25 agosto del 1648.
1: Allora, facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Rolando Granata, Alfonso Ciccolone e a Mary Di Leonardo. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: Non abbiamo più avuto notizie di uno che chiamava la mattina, mandava i saluti, Ivano ed Eugenio. Ti ricordi? Sì, perché domani è compleanno, quindi se esiste ancora, facci sapere. No.
1: Buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri. Allora, direttore, come
0: Dai, quello che ti pare.
1: Faccio qualche stacco.
0: Non copia.
1: Niente. Qualche stacco.

0: la farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: Meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
4: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Vi abbiamo raccontato appunto di ieri che abbiamo fatto un'intervista al dottor
0: Yomami
1: Gasbardini.
0: È uno stile di vita accogliente, dinamico,
1: ad ascoltarla. Buongiorno anche a Rossella Mattiucci.

0: 90 anni del professor Gasbarrini. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si risente questi 90 anni?
1: Mi sembra che sono passati abbastanza rapidamente, eppure tutto quello che è avvenuto nel passato lo vedo così lontano ed è l'unica cosa di cui mi ricordo bene, mentre c'è un periodo abbastanza recente di cui non ricordo molto i particolari, però poi affiorano e quando affiorano mi mettono un po' di nostalgia.
0: Esatto, una lunghissima e fortunata ma anche ricca di successi carriera nel settore soprattutto della gastroenterologia.
1: Gastroenterologia e malattie del fegato e delle malattie connesse, perché quando ho accennato prima al problema del microbiota intestinale, tutto secondo me, secondo anche studi che stiamo facendo, che fa soprattutto mio figlio Antonio adesso, questa situazione si associandosi a un'aptosi, cioè una discesa dei visceri, c'è un po' di ristagno e si creano delle situazioni metaboliche per cui danno disturbi nei vari organi. Quindi noi, dopo tutto, tutti parlano adesso dell'intestino come il secondo cervello. Effettivamente, se voi pensate all'epoca degli Etruschi, cosa facevano? Alla fine, quando volevano guardare il futuro, aprivano l'intestino e dal contenuto e dalla tipologia del contenuto facevano una previsione del futuro. Era una piccola maniera di fare della previsione attraverso uno studio di quel settore della nostra, che noi chiamiamo undicesimo organo, la microbiota intestinale, che caratterizza tutto il nostro comportamento e anche le cosiddette malattie che abbiamo o abbiamo avuto o avremo nel futuro.
0: Senta, una lunga carriera, dicevamo, fatta di successi. Qual è stato il momento più alto della sua carriera?
1: Beh, più alto nel senso di...
0: quando permettere... ha ottenuto risultati più importanti. Chi ha visitato? Ma... vediamo qualche personaggio che ha visitato, ce lo può dire? Ormai è una
1: prima. Sì, insomma, personaggi che ho, importanti che ho visitato vanno dalla... serie ecclesiastica di cui voi potete immaginare chi è il capo, sicuramente Giovanni Paolo, e fino all'ultimo. Ecco, io questo è una cosa, non ritengo che vi sia una grande differenza nel nostro comportamento rispetto a quello che facciamo nei riguardi di una persona di molto notoria o il popolo.
0: Lo è rispetto all'opinione pubblica, cioè fa più notizia visitare un papa che una persona.
1: Fa notizia, però ritengo che l'altro, il rapporto con persona meno importante debba essere valorizzata, perché aumenta anche di soddisfazione e di entusiasmo per chi deve affrontare delle terapie che sono molto volte lunghe.
0: Lei è nato?
1: A Padova, il 38 del 36, cioè
0: esattamente. Giulianova come si inserisce nella sua vita?
1: Si inserisce in una maniera molto semplice. Io a 2 mesi di vita sono stato portato a Giulianova da mio padre, si era nel settembre, e quindi da quel momento tutti i nostri amici sono stati trovati lì e quelli di fuori ce li siamo portati lì. Perché io
0: posso chiedere perché suo padre venne qui?
1: Mio padre venne qui perché lui era nato a Civitella del Tronto. Civitella del Tronto, di famiglia antica ma in miseria, e lui, pensate che a 7, 8, 10 anni non aveva mai visto un treno e ne fece uno, che è quello là.
0: È stupendo.
1: Che è di cartone.
0: Appena sono entrato l'ho notato.
1: È fatto da cartoline.
0: Sì.
1: E sul davanti, se lei va a vedere il davanti al muso, c'è il coperchio di una bottiglia di profumo che era in di moda allora, si parla del 1900.
0: Quindi è di cartone quello, stupendo.
1: Sì.
0: Vabbè, quindi questa è la sua avventura Giulietta. Invece questa casa?
1: Questa casa è nata nel 2012. Papà la comprò che... 2012, scusate, 1912.
0: Sì.
1: E cioè abbiamo qualche fotografia che rappresenta proprio lui quando fa piantare il primo albero nel giardino, e dall'architetto Gambini, grande architetto del periodo, quello della velocità. Che
0: quindi faceva. C'era già questa villa, sua parte la comprò da un altro proprietario, l'avete ristrutturata?
1: No, c'era una parte delle fondamenta, ma è stato,
0: quindi non era costruita?
1: No, niente, è stata fatta, abbiamo anche delle gli schizzi, i disegni di questo grande architetto che è stato architetto della velocità, non so se lo ricordate, nel periodo degli anni 40 rappresentava quelle cose della velocità come si faceva per la Coppa Acerbo, in cui si raffiguravano macchine, sì, col segno della velocità dietro. Noi abbiamo ancora, perché Acerbo era un cugino di mia mamma.
0: E poi lei negli anni si è diviso tra Roma e Giulianova?
1: Beh, sono nato a Padova,
0: sì,
1: a 2 anni sono andato a Bologna, è stato sempre Bologna e Giulianova, sì, una parte della guerra l'ha fatta a Giulianova, qui anche per un Natale, poi siamo andati a Castelbolognese, il periodo dove abbiamo avuto purtroppo la casa invasa dal famoso colonnello Keller, quello della mostra, il cosiddetto mostro di Marzabotto, che fece uccidere tutte quelle persone, che aveva preso la casa nostra dove noi eravamo alloggiati durante la guerra, perché papà era clinico medico a Bologna e non poteva lasciare la clinica, quindi tutte le sere doveva tornare là. E questo è il periodo che ricordo forse meglio, anche perché ho visto delle cose terribili, come per esempio questi soldatini, li chiamo soldatini perché avevano fra i 16 e i 20 anni, erano gli ultimi della fine della guerra, presi dalle grandi scuole di guerra della Germania, e questi ragazzi arrivarono in 30 su un'autoblinda insieme a questo famoso colonnello, e la sera andavano in giro per i paesi della Romagna a cercare i paracaduti, perché i piloti americani che erano colpiti si buttavano col paracadute. Quando non venivano uccisi, si nascondevano, i contadini si nascondevano, e i contadini compravano, si prendevano il paracadute che era di seta, erano metri e metri quadri, si facevano le camicie. E lì una sera noi arrivammo, che lui era andato con questi della SS a esplorare i casolari vicini, e quando tornò c'era la nostra vecchia cuoca, che era stata mia mamma morale. Pensate che nella nostra famiglia lei è morta dopo 87 anni che era in casa nostra, è morta nelle braccia di mia moglie.
0: Quindi lei ha vissuto la guerra proprio in diretta, possiamo dire.
1: La guerra diretta, noi abbiamo visto questo colonnello che la mattina, tornando da un giro di perquisizione, trovò 2 di questi soldatini a cui la nostra cuoca aveva offerto una bottiglia di vino, non una bottiglia, un bicchiere, e lui li fece schierare. Poi a loro 2, uno che era un sergente lo degradò, l'altro lo avviò dietro la collina, e io che avevo 6 anni, 7 anni sentì gli spari, lo uccisero per mancanza di riguardo nel figura del tedesco, del soldato tedesco, che doveva essere una persona.
0: Non potrebbe bere nemmeno un bicchiere di vino, non doveva accettare. Invece poi lei è a Roma?
2: Roma.
1: A Roma cosa vuol sapere?
0: La persona, la carriera romana.
1: La carriera romana è costituita da attori, da diplomatici, da onorevoli e da sacerdoti, o cardinali meglio. Questo è stato il periodo.
0: Qualche nome si può avere, sì. Qualche nome?
1: Qualche nome?
0: Beh, ormai.
1: Beh, ho già parlato di un papa, quindi mi sembra.
0: Di politici interessano.
1: Politici, alcuni presidenti di partiti che sono al governo e sono poco numerosi, ma credo che avranno un futuro. Poi anche di opposizione politica diversa da questi, ma preferirei non fare i nomi.
0: Vabbè, non fa niente. Diciamo poi che non è stato mai rinunciato a un'estate a Giulianova.
1: No, mai. Anche quando eravamo ragazzi che si facevano dei periodi fuori all'estero, durante, soprattutto in Jugoslavia, quando partivamo con la barca, abbiamo preso tante tempeste di mare, terribile. E anche in quel periodo lì noi dovevamo fare sempre necessariamente un periodo, almeno la metà delle ferie, a Giulianova. E i miei figli, i nipoti, pensate che io ho 31 nipoti e 10 pronipoti, io sono bisnonno con mia moglie 10 volte.
0: E almeno uno di questi, almeno una volta, è venuto qui più volte, tutti, a turno.
1: La maggior parte della stagione estiva, di riposo, di vacanze, la fa a Giulianova.
0: Senta, perché l'ha chiamata Villa Dulcis? Vediamo questo, uno dei tanti volumi che ha dedicato.
1: Perché c'è stato un periodo pre-guerra che c'erano tre grandi latinisti in Italia. Era il professor Illuminati, che era un sacerdote, un latinista, De Titta, che era anche un poeta, e mio zio prozio Tinozzi, di cui porta il nome il palazzo della centrale di Pescara, professor Tinozzi, onorevole Tinozzi, che aveva fatto parte del governo di Giolitti. Si va in quel periodo lì, anche in quel periodo noi abbiamo fatto sempre il periodo di ritorno, fu fatto in quel periodo la Coppa Acerbo
0: Pescara. Perché Dulcis, questo aggettivo?
1: Allora, in quell'epoca lì noi pensammo che il nostro passato non poteva essere dimenticato da quelli che saremmo stati i nostri nipoti, e allora abbiamo riassunto in quei tre libri, un primo, quello rosso, che è lì seduto sul tavolo che lei ha in mano adesso, che è la storia essenzialmente dei miei genitori con l'inserimento di me nella vita. Il secondo, il numero verde, è dedicato al mio periodo di vita, dall'arrivo a Bologna fino alla giornata prima del matrimonio, che è stata nel 1960, e il bianco, che è l'ultimo, quello aggiornato, che è la che riporta la storia fino a quella che io ho pensato sarebbe stata quella della mia morte, che era nel 1900, sì.
0: Come si sente a 90 anni? Come sta?
1: Un po' stanco, e soprattutto ho qualche difficoltà a scindere delle volte le cose che sono solo ricordi o sogni rispetto a quelli reali della vita di tutti i giorni.
0: Ma viene ancora gente che vuole essere visitata da lei?
1: Vede, questa è una cosa strana, perché da quando ho potuto ricominciare la professione, magari da questo incidente, i malati che richiedono una visita sono di più. E sa perché? Perché quasi tutti mi dicono: ma nessuno mi ha visitato. Quando dico visitato intendo in senso materiale, palpare. Il malato deve essere palpato, toccato, visitato, e deve, allora è contento, anche se questo può rappresentare una parte formale, ma ti mette al livello suo, fai parte di lui. E allora io per esempio, in questo periodo in cui ho avuto questo incidente, poi complicanze della frattura del femore, ho saputo per la prima volta in vita mia, dopo 65 anni di professione, ho saputo cosa vuol dire dolore. Noi medici, al malato che dice ho male qui, gli diciamo dopo un po', quando vediamo, non stai tranquillo, che passa, si mette tranquillo.
0: Invece?
1: No, il dolore è una cosa per cui quando io l'ho avuto, che i miei figli mi dicevano devi muoverti, devi andare, io mi sono seduto, ho detto non mangio più, sono dimagrito 22 kg perché non mangiavo, dico voglio morire.
0: C'è stato questo momento di crisi.
1: È stato un errore, perché invece della protesi era stato messo un chiodo, il quale a ogni minimo movimento mi dicevano ti devi muovere, devi fare movimento, devi fare ginnastica perché sei pigro. A ogni movimento il chiodo penetrava nell'osso.
0: Una fitta.
1: E mi aveva fatto, è stato 4 mesi.
0: Ma hanno sbagliato o andava fatto cosa?
1: No, è una cosa che può succedere, onestamente.
0: Però, lei, no. Senta, vogliamo chiudere così. Tutte le volte che le hanno fatto una domanda semplice, che cos'è la felicità, lei avrebbe risposto Giulianova. Questo amore così, felicità uguale Giulianova, perché lo vogliamo ricordare?
1: Ma potrei girare la domanda, perché quando sono a Giulianova sono particolarmente felice, anche un po', se un po' nostalgico.
0: Sì, quindi tutto le ricorda qualcosa?
1: Tutto, ogni cosa, ogni pietra che c'è in giardino, ogni apertura che c'è verso l'esterno, ogni cosa che c'è qui dentro,
0: come il famoso treno che ci ha fatto vedere di carta.
1: Sì, oppure nelle altre stanze ci sono dei servizi di piazza che erano stati di Gabriele D'Annunzio.
0: Quindi lei ha fatto D'Annunzio?
1: D'Annunzio
0: è stato qui?
1: D'Annunzio no, qui non è stato, però è papà che lo conosceva bene, sì, come tutti i miei familiari erano di quel filone di periodo di... Pensi che ho avuto, adesso gliela farò avere, se permette chiamo Marilò!
0: Siamo in diretta però, magari aspettiamo la fine, cosa ci vuole far vedere?
1: No, le faccio vedere un piccolo esempio dei Parrozzi.
0: L'ho visto, un piccolo esempio di Parrozzi, quelli che stanno sul tavolino là fuori.
1: Sì, la famiglia D'Amico, il proprietario e l'ideatore del Parrozzo, sì, che il nome è stato dato da D'Annunzio, che poi c'è quell'episodio che molti non sanno, quando D'Amico mandava un dolce nuovo, D'Annunzio gli dava il nome, gli ha dato il nome di Parrozzo, poi mandò un altro dolce che è un po' simile al panforte di Siena, che D'Annunzio, io ho la cartolina autentica in cui rispose: caro Luigino, io sto facendo il digiuno delle 40 ore, dopodomani finisce e io posso mangiare il dolce e darti il nome, e lui morì. È rimasto il dolce senza nome.
0: Molto bene. Quindi lei in questo momento, con la signora sembra molto gentile, bene, la domanda, si facciamolo vedere, stupenda.
1: Ha fatto questi piccoli parrozzetti, di cui mi permetto di dargliene uno.
0: Professor, quindi è il suo regalo dei 90 anni?
1: È il mio regalo, uno dei regali molto graditi, come quelli che mi hanno fatto.
0: Per chiudere, la signora, una domanda sola, signora Marilò. Lui ha detto,
3: sì,
0: ed è famosa questa frase, che per lui la felicità è Giulianova. Lei,
3: Giulianova.
0: Anche...
3: E per me la felicità è che lui sia felice e basta.
0: È una cosa stupenda.
3: E basta.
0: Grazie, bocca al lupo a tutti.
3: Grazie.
0: Facciamo una cosa, per stare tranquilli ne faremo un'altra alla 91.
3: Certo, fino a 100.
0: Per tradizione.
1: Certo. Io, se permette, spero di poterle portare un'altra sindrome clinica, perché questa del collo lungo che le ho detto poco fa è stata descritta, che io l'ho chiamata di Modigliani e l'hai pubblicato il lavoro, la sindrome di Gasbarrini Modigliani. È pubblicato sul giornale americano di gastroenterologia.
0: Grazie.
4: E questa intervista al dottor Gasbarrini, un pezzo di storia della nostra città. E adesso chiudiamo il Radio G Notizie con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Allora, oggi martedì 25 agosto, andiamo subito nel dettaglio: alle 7.50 la temperatura 26,3 gradi, umidità 74%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria più o meno è come ieri, l'indice è 42, considerata buona. Il sole è sorto alle 6.20, tramonta alle 19.53, il culmine è alle 13.06, la durata del giorno è 13 ore 33 minuti. La luna sorge alle 18.41, tramonta alle 4.15 di domani, e gibbosa crescente, visibile all'84%. Nati oggi, 25 agosto 1841, 185 anni fa, Emil Theodor Kocher, chirurgo svizzero. 60 anni fa, nel 1966, Derek Sherinian, tastierista statunitense dei Dream Theater, poi ascolteremo Pull Me Under. 25 agosto 1966, 60 anni fa, Agostino Abbagnale, canottiere, tre volte oro olimpico, canottiere. Infatti nella storia, 25 agosto 1986, la Warner Bros. Records pubblica Graceland, settimo album solista di Paul Simon, fusione netta di pop, musica africana, zydeco e rock. Disco cardine negli anni 80, trainato dalle sessioni con musicisti sudafricani, nell'87 vince il Grammy come album dell'anno. Vendite oltre 16 milioni di copie dall'album, ascolteremo il brano Graceland. 25 agosto 1991, 35 anni fa, Miles Davis sale sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles per quella che sarà la sua ultima esibizione dal vivo. Trombettista, simbolo del jazz moderno, chiude una carriera di rivoluzioni sonore con un concerto che diventa documento storico. Poi, pochi mesi dopo, Davis non si esibirà più. 25 agosto 1991, 35 anni fa, ai mondiali di atletica a Tokyo, il podista statunitense Carl Lewis corre 100 metri in 9 secondi 86 e fissa il nuovo primato del mondo. Riconquista il titolo sottrattogli da giugno dal connazionale Roy Barrel, autore di un 9.90 che aveva cancellato il precedente 9.92, firmato da Lewis nel 1988. Scatto perfetto, progressione pulita, finale da fuori classe, Lewis torna padrone della distanza regina. 25 agosto 1991, 35 anni fa, Linus Torvalds invia una mail annunciando il progetto di un nuovo sistema operativo libero destinato a diventare Linux, nucleo minimale, concetto codice aperto, collaborazione globale. Nasce la piattaforma e cambierà la storia dell'informatica moderna e aprirà l'era del software libero su larga scala. Frasi famose, queste sono di Kosher. Chirurgia della tiroide. Chirurgia della tiroide. La tiroide è un organo la cui funzione non,
0: piano,
4: non può essere. Dai, lo fa che cosa? È ora?
0: La tiroide, vuoi anche cosa? Però è fondamentale.
4: Allora,
0: la tiroide è un organo la cui funzione non può essere sottovalutata.
4: Benissimo.
0: La sua rimozione totale conduce a disturbi profondi dell'intero organismo. Ma questo è del 1883, poi si fa tutto. Comunque, osservazione clinica: solo l'osservazione accurata del paziente permette di comprendere gli effetti della malattia e quelli dell'intervento. Ma nel 1883
4: le frasi
0: è
4: sono
0: cambiato tutto.
4: Le frasi sono meno male.
0: Completamente, non succede niente.
4: Le frasi sono di Émile Théodore Kocher, nato il 25 agosto 1841 a Berna, morto il 27 luglio 1917 sempre a Berna.
0: È stato un chirurgo svizzero, specialista della tiroide, vincitore del premio Nobel nel 1909. Ora, caro Kocher, si fanno tante cose.
4: Bravo Kocher, bravo.
0: Però tu hai aperto la strada.
4: Non sente Kocher che tu ci manza niente.
0: Come no?
4: Di medicina.
0: Tutto.
4: Allora, andiamo ad ascoltare le due, salutiamo intanto
0: le nostre. Devi fare ogni tanto
4: il vaccino.
0: INR, devi controllare tutto.
4: Non mi devi rompere le scale.
0: Gli ormoni tiroidei, che grazie a me hai scoperto tutto qualche malattia.
4: Vedi appunto, ecco, la coppa la tolle. Ok, salutiamo gli amici su Facebook, noi ci risentiamo, ci rivediamo anche domattina. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Partiamo da Graceland.

E questa era Graceland di Paul Simon. Adesso ascoltiamo Pull Me Under di Dream Theater.

0: questo era Pull Me Under dei Dream Teaser. Con questa chiudiamo il Radio Giro Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì. Noi ci risentiamo domani, solito dalla soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile con lei farla finita. E sarà che sempre all'ultimo mi piace.

C'era una volta. O anche due. Da da da da da. Oh oh. Two fingers.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 al chilo o le bracciole di suino a 3,95 al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 al chilo o l'orata a 9,50 al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 al pezzo, la seppia pulita a 6,90 al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Radio Giulianova @libero.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 25 agosto 2026. Siamo svegliati con un po' di pioggia e un tempo cupo.
2: Proprio oggi.
1: Allora, prego,
2: direttore. La gente ha ripreso le macchine, sta facendo un sacco di vacche. Allora, per evitare di arrivare tardi, ho evitato il bivio di Carlo Giustini, quello che si chiamava una volta Bivio Bellotto. Dico di Carlo Giustini, che per le file di cosa allora sono passato di proposito davanti alla casa di Valerio Rossi, che dalla Nunziata dice che se n'è andato perché stava più tranquillo a Villa Mozzoli. Sono suonato, e poi sono fatto la strada del cimitero, sono stato Pompe Fulbe per Gerardini, poi il cimitero di qua, poi il Barlato e poi sono arrivato all'ospedale, naturalmente.
1: Ci sta il posto?
2: Sono sceso lungo via, sì, sta il pienone.
1: Ci sta?
2: Ci sta, ha detto tua sorella che ci sono 120 loculi.
1: Ma vabbè, allora.
2: Da fare, allora.
1: Morto in camera a 25 anni, Civitella del Tronto, il giovane è stato trovato dai familiari riverso a terra con una ferita al volto, i soccorsi sono stati vani, la procura ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia. Se ne è parlato tantissimo negli ultimi giorni anche a livello nazionale. Benzina, qui lo sconto è servito, viaggio nel paese abruzzese con il distributore comunale che è
2: D'Angelo.
1: Valle Castellana, il sindaco D'Angelo.
2: È diventato famoso,
1: sì.
2: È passato solo per tutti quelli che ce l'avevano. Ma chi litiga solitamente?
1: Dico tutti quando andando
2: sì,
1: via.
2: Sì.
1: Nomina dell'antitrust Bagnai della Lega, verso l'addio si può rivotare alla Camera perché va all'antitrust e quindi si può rivotare, si rivoterà a Chieti perché è stato eletto a Chieti Bagnai, che probabilmente è della Valsugana, sì, però con la legge elettorale rispostano dove conviene.
2: C'è qualcosa di vino anche oggi.
1: Sì, ho visto la vendemmia a quasi 40 gradi, gli agricoltori dicono uva da buttare.
2: No, per il caldo.
1: Sì, perché non fermentano. A rischio.
2: Fatelo prima, trovate una soluzione.
1: Ci sta la soluzione.
2: A rischio roghi.
1: 149 comuni, ora servono vasche idriche. Adesso servono.
2: Per riempirle, no?
1: Quelle. A Lanciano e L'Aquila il volo torna in Abruzzo. Ginoble, che è uno
2: secondo
1: dei tre.
2: Giorno, di, non so che accadrà.
1: Di Roseto. Una mia idea, che è secondo te?
2: Di cui si parla te.
1: Ecco il festival d'Annunziano tra Raul Bova, Ernia e Morandi.
2: Morando ovunque?
1: Sì, ma basta.
2: Vabbè, però, veramente.
1: Morandi, e Ranieri.
2: Dai l'applauso.
1: Perché pare veramente che non c'è più niente.
2: Dai l'applauso. Non è che vai lo fischiano, vai l'applauso.
1: No, chi lo applaude? Quello è. Roseto, l'inchiesta, torturato nella notte da incubo, il ventenne sequestrato, ferito con tenaglie e sigarette. Teramo, notifica errata, torna libero dopo 39 giorni di carcere.
2: Hai risolto qualche soldino?
1: Calcio, quasi niente. Calcio Serie D, Giulianova, la festa in piazza con i tifosi.
2: E allora la notizia è che quello ha annunciato finalmente che i distinti ad altri tempi,
1: sì.
2: I soldi ci sono, adesso si fa l'asta, ci vorranno 30 giorni per i lavori, i distinti saranno pronti entro la fine dell'anno. Poi insieme a Mucciconi troveremo una soluzione per quanto riguarda la curva, quella di tempo che sarà adesso la prima a essere smantellata, come fare lì, ma quello è un lavoro di secondo punto. La cosa principale sono i distinti. Intanto Genova diventa sempre più internazionale, perché dopo il portiere croato oggi arriva in prova un portiere bulgaro, mentre è stato tesserato ieri il polacco Cici, quello che aveva giocato un amichevole. Quindi avremo un croato, un bulgaro e un, forse il bulgaro dei due, e il polacco. Quindi diventiamo anche internazionali.
1: C'è anche il ragazzo di colore a centrocampo.
2: Sì, ma le novità.
1: Amatrice, un dolore lungo 10 anni, Meloni incontra i familiari delle vittime e si commuove, state ricostruendo il futuro. E ti commuove? C'è ancora una comunità che attende delle risposte e poi l'appello del cardinale, il messaggio di Zuppi, il processo non è finito.
2: Ma Zuppi è un altro che sta cominciando a andare un po'
1: non si presenta un po' dappertutto. Terremoto 2016, lo Stato ad Amatrice, Meloni, qui ricostruirete il futuro. Tra dolore e rinascita c'è una comunità che attende risposte.
2: Legnini, che non sa, riesce a stare fermo, dice che c'è molta strada da fare.
1: C'è molta strada.
2: Lo sappiamo, Legnini. Perché vanno tutti là?
1: Perché là sono le telecamere, per un motivo uno solo. Appello del cardinale Zuppi, sono stati 10 anni duri, il processo non è compiuto.
2: Praticamente, con altre parole, va la stessa frase di Legnini.
1: Sì, uguale. Ecco, il gasolio pubblico del comune, questo modello è replicabile, il distributore comprato nel 2019, i prezzi fuori mercato 1,75 per la benzina e il diesel a 1,99.
2: Gasolio esaurito però, già.
1: Beh certo, beh,
2: allora un giorno è durato.
1: Ci chiamano per la disponibilità, crescono anche le attività del posto grazie al boom di rifornimenti, vengono tutti qui.
2: Cosa dopo è lontano? Ma è lontanissimo. È a confine con Ascoli, Ascoli è più vicino.
1: Gli aumenti senza fine, il lusso di fare il pieno, 30 euro in più in 10 anni.
2: E vabbè, non l'allungate, ma...
1: Gli agricoltori, raccolta dell'uva, meno 70%, il rischio è chiudere, la CIA denuncia anni di crisi e adesso quest'altra emergenza. Siamo sempre senza acqua.
2: Oh, questo è il vero problema, lo vogliamo ammettere? Ma ci passa. Però noi ce l'abbiamo e lo diamo.
1: Il clima è
2: generosi e lo daremo a tutto l'Abruzzo.
1: Burbo di Lazio, secondo me.
2: Non so se rimarremo senza.
1: Il clima è un rischio per 50 cantine. L'economista Mauro si teme un crollo dell'export e un danno d'immagine per la regione.
2: Allora, Mauro viene intervistato da quando ricevo un messaggero prima, almeno 10 volte all'anno.
1: Mauro?
2: C'è un solo economista, l'Abruzzo si chiama Mauro a Pescara. Lo chiamano sempre. È un buono Stefano Stefanini. E per l'altro giorno è stata sulla stampa pure.
1: Ah sì? Tornereccio Spa, il miele vale 5 milioni all'anno.
2: Ah, siete contenti?
1: Chiudiamo la finestra sull'agricoltura e andiamo invece...
2: No, si parla d'anziano. Raul Bova, Ernia, Morandi, il Vate sarebbe contento.
1: Chi l'ha detto?
2: Io vorrei sapere chi l'ha detto, puoi vedere? Siete contenti di Bova, Ernia e Morandi?
1: Ma soprattutto di Ernia, secondo me.
2: Soprattutto Ernia, ma tu per come sono fatto io con le malattie, che cosa non mi pare un granché. Lo vediamo, c'è però la foto di Ernia?
1: Sì, sta qua. Eccolo qua, ci assume un po' Ernia.
2: Quello che sta operando, sta un po' disturbato.
1: Comune a Pescara, il lancio delle manifestazioni al via questo sabato.
2: Vabbè. L'annuncio è un patrimonio di tutti, va bene?
1: Il rettore Stuppia.
2: L'università.
1: Sveleremo dei documenti inediti. Il concerto imperdibile, quello jazz.
2: Stasera paese. Marsilio Masci, quasi pace, stretta di mano dopo la lite, quasi pace. Non mi pare che stavo...
1: Ti sembra che mi sembra un po' teso.
2: Sembra un po' di lite, tutti gli altri ride. Chi è quello basso? Va bene, questo parla, la notte dei serpenti arriva su Rai 1 venerdì 4 settembre, finalmente arriva e vedremo anche questo, poi si lavorerà per la prossima edizione.
1: La paura del fuoco, rischio incendi in 149 comune, servono vasche per l'acqua. Il consigliere generale PD Di Marco, non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze.
2: Non possiamo?
1: Dici di no. Il trio in concerto in regione, il volo torna nel suo Abruzzo e saluta l'estate del World Tour, giovedì lo spettacolo al Parco Villa delle Rose di Lanciano.
2: Sono stato.
1: Buon per te.
2: Teramo,
1: ecco, passiamo all'internazionale. Ivo Lenterosi al fianco di Kiev, arriva l'ok di Gran Bretagna e Francia, i missili a lungo raggio dall'Unione Europea, altri 6,1 miliardi. Poi Trump isola Teheran con una raffica di sanzioni. Bessett avverte la Cina, chi ricicla il denaro per Teheran fuori dal dollaro, nel mirino oro, tech e trasporti. L'Iran sminuisce, è una missione di sconfitta.
2: È vero, non riesce a batterla militarmente.
1: E intanto c'è Falco, si costruisce una nuova base americana in Israele a ridosso della striscia di Gaza.
2: E lui ha detto lo può fare.
1: Beh, certo. Shock a Caserta, il clochard massacrato per 50 euro, Guido Roviello ucciso per un piccolo debito, il vescovo denuncia, morto nell'indifferenza generale.
2: Ma voi prima che questo morisse...
1: Incognite sull'inchiesta di Kranz, i legali delle vittime del rogo temono frenate sull'iter giudiziario.
2: Pronto, scusi, io avrei un debito, caro padre, di 50 euro, dovevo dare tu qualcosa? E quello morto aveva...
1: Lo so. Tragedia sfiorata a Cassino, accendono il gas, esplode la casa, due feriti gravi sono ricoverati nell'ospedale in cui lavorano.
2: Devi leggere l'inchiesta sul torturato con tenaglie e bruciature. Dai.
1: Caso Ranucci, la vitola dal riesame il 7 settembre.
2: Non leggerai mica
1: quello. No, manco se mi meni. Mi devi menare, da oggi in poi mi devi menare se leggo una cosa di quella. Teramo.
2: Ma vedi?
1: Torturato con tenaglie e bruciature la notte da incubo del ventenne segregato in una casa per un presunto debito di droga. Sigarette spente sul corpo.
2: Ardiano.
1: Vediamo cosa c'è. I due arrestati respingono tutte le accuse. Udienza di convalida in ospedale e in carcere. Il giudice si riserva. Le difese pronte a dare battaglia.
2: Pure, sai come hanno letto questa difesa? Ma noi non fumiamo.
1: Ma infatti.
2: Perciò non siamo stati noi a fare questo. Allora.
1: 10 anni.
2: Castelli, non c'è Castelli?
1: Mi sa di no, però. Mi sa di no.
2: Però l'argomento è quello.
1: Ricostruzione a doppia velocità, la privata ha raggiunto l'87%. Il sindaco D'Alberto, stiamo accelerando, dice. Sono 57 gli interventi di competenza del comune con lavori programmati per oltre 104 milioni di euro. Intanto per il municipio è stata chiusa la gara da 10 milioni, 17 ditte partecipanti, al primo posto di Mattia Fiori con la Taddei Spa.
2: Beh. L'Aquilone è un po' quello spettacolo tra quelli che abbiamo già letto, vai, questo no, le leggende sono da leggere,
1: sì,
2: di latino. Qualche cantante? Allora, sì, Pascaretti, cantautorato nel cuore di Enrico, Nigiotti domani in Piazza della Rinascita, quello domani. Però c'è anche l'opera a Pescara, concerto sotto le stelle, con le nozze di Figaro, chiude stasera, chiude il festival. A Tagliacozzo va Nardei che racconta il rinascimento in città.
1: Sì, posso sì.
2: Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ricordiamo stasera il jazz o il jazz, come vi pare, in Piazza Buozzi. Poi questo lo conosce, la sua famosa attore, no?
1: Sì.
2: Un anno di grandi film e a Venezia ora torna come regista, mentre Montesilvano Colle diventa per 2 giorni il Borgo Piccante.
1: Capito?
2: È una festa del peperoncino.
1: Immagino di sì.
2: Uno spogliarello.
1: Non credo, no, Montesilvano Colle non credo. Prima iniziare l'appuntamento di cadere, tante varietà di peperoncini.
2: Ecco, apposta, abbiamo trovato. Ci sa appassionare il peperoncino, però sì. Non senza esagerare. Andiamo avanti, andiamo un po' a vedere che cosa accade ancora in questo nostro Abruzzo.
1: No, meno male, finito. Teramo, battaglia legale, notifica all'avvocato sbagliato, rimesso in libertà dopo 39 giorni. Deve scontare 4 anni per tentata estorsione e lesioni. Ordine di carcerazione all'ex legale. La giudice accoglie il ricorso per lesione del diritto di difesa. Beh. Ora potrà chiedere misure alternative.
2: Ah, ecco, vedi, non prendi i soldi, ma poi domiciliari.
1: Piano della lenta, auto contro scooter, uomo finisce in ospedale. Stop all'ingresso dei detenuti a Castogno. Sovraffollamento e poco personale, il sindacato scrive ai vertici dell'amministrazione penitenziaria.
2: Di qua.
1: Non Oh, a Teramo subito un tavolo sul grave blackout.
2: Allora mi pare che sia quella la soluzione.
1: Una buona cosa, secondo me.
2: La sagra della porchetta l'abbiamo vista?
1: Eccola. La sagra della porchetta incorona 2 maestri, primo ex aequo nella storia della manifestazione, sul podio Pallotta e Mercuri. La manifestazione fa registrare numeri record durante le 6 serate.
2: La partecipazione di Luciotto, che è arrivato apposta da Chieti, dove ancora non si decide a nominarlo.
1: Donzelli, 23 anni di mare a Roseto, il deputato di Fratelli d'Italia dal 2003 sceglie. Ma sa che non sta scarogna. Dal 2003 sceglie la cittadina di Ramana per le sue vacanze.
2: Direttore. Non lo sapevamo noi. Strada allagata, il consorzio al lavoro. Dov'è questo?
1: Morro d'Oro, disagi per la rottura della condotta idrica lungo la statale 150.
2: Andiamo un po' sulla vibrata.
1: Trovato morto nella sua casa a 25 anni, corpo scoperto dai genitori, porta chiusa in camera e niente segni di effrazione. Ferita sulla fronte compatibile con la caduta. Tra le cause quella di un improvviso malore. Nei prossimi giorni dovrà essere eseguita l'autopsia. Ad Alba Adriatica, movida molesta, controlli nei locali, poi Tortoreto, rido al lido in migliaia alle 2 serate. Volontari e amministratori ripuliscono la Pineta Sud dall'Alba Adriatica sul lungomare Marconi.
2: C'era si è fatta la segnalazione della Pineta Nord giù a 9 che è tutta sporca. Amministratori, volontari che vanno a dare la pulita, no?
1: Manutenzioni a Giulianova, lo scontro in comune, parchi, giunta sotto accusa, alberi secchi e degrado.
2: A proposito, noi le diamo sempre queste notizie, le daremo tutte perché le dobbiamo dare, però i problemi della gente. Con l'Eranesco già non se ne parla più? Il centro dove è gravissimo attraversare anche sulle strisce pedonali, non fate niente, poi non ve ne importa niente, si può morire tranquillamente? Uno non è che in Italia la medica sospetta il morto e poi si risolve. Qui è morto già, è feriti, la ragazza si è salvata per fortuna, meno male. E voi, con tutto il rispetto, parchi, cocciniglia, alberi, cose, che sono importanti, però volete fare una scala di priorità? Bene, allora abbiamo fatto l'intervista, molto bella, tu non c'eri, peccato, la vita è dedicata alla medicina e lui dice che per lui che cos'è la felicità? Giulia Nova, lo dice il dottor Gasparrini nel suo famoso libro dedicato alla villa. Andiamo adesso al gara al porto con le barche inclusive, tu non c'eri.
1: Gli equipaggi sono sfidati nella tappa conclusiva del campionato internazionale.
2: Ecco, lo dicevamo, sarà di jazz, contemporaneo per la chiusura di Rock a Rock.
1: L'anniversario, dopo 4 anni, Flavia dalla tragedia all'impegno, il ricordo diventa documentario. Poi Michelin in concerto cambia la viabilità a Roseto.
2: Ma Michelin,
1: a Brandon Sherrod la rosa d'argento, l'ex cestista stella della pallacanestro rosetana, domani riceverà il riconoscimento in comune. Pineto, cocciniglia, allarme sui ritardi, cura solo per 14 piante colpite, l'agronomo Giannangelo alla regione, soluzioni finora inefficaci, serve un intervento massiccio.
2: E lo fa?
1: I fondi privati raccolti per le terapie bloccati dagli intoppi burocratici, nasce un'associazione per usarli. Scuola chiusa, scelte in consiglio a Silvi, poi mura storiche, luci spente da 10 anni. Pescara, il trasporto sulla strada parco, filovia, il progetto va avanti, entro l'autunno si arriva a sud. Andiamo avanti.
2: Carico di giornale,
1: Tentato omicidio, accoltellato per l'alcol, è gravissimo, lite tra senza tetto per una bottiglia. Domani la zona sud senza acqua a Pescara, il 31 agosto tocca a Pescara Nord. Febbre del Nilo, disinfestazioni potenziate, dice Chiavaroli dell'ambiente. Chieti, ritorno al voto, il caso in provincia di Chieti. Bagnai della Lega verso le dimissioni e riparte la corsa per la Camera. Il parlamentare del Carroccio, eretto nel collegio uninominale teatino, è stato nominato all'antitrust. Da settembre seggio vacante, per la successione spuntano Bucci, D'Eramo, D'Incecco e Paolucci.
2: Quando si sta chiede almeno 4 persone per qualsiasi cosa bisogna concorrere. Lucio Luciotto qui non c'è?
1: No. Violenza alla madre, 41enne sotto accusa.
2: Droga?
1: Non lo so. L'Aquila, 732esima perdonanza, Geolier attesi in 9.000, Celestino al ritmo di rap. Ballerini sotto le stelle al gala internazionale. Visto davanti alla TV, il rito secolare supera il test della diretta e diventa racconto.
2: Abbiamo le percentuali? Devo scegliere.
1: Non lo so. 13,4. Biondi, lo spettacolo appuntamento fisso. Il sindaco analizza i dati, 1.410.000 spettatori alla prima serata di Rai 1.
2: Questo era ottenuto Biondi, eh? Che faccio la pierna? Non è mai avuto la perdonata l'acqua in prima serata, eh?
1: Marsica Ovest, boom di gasi, di gastroenterite, stretta sul consumo dell'acqua.
2: Il giornale a sinistra non dice niente per quanto riguarda il candidato sindaco, ma anche di tutti e due, no, cioè nessuno pensa a un candidato, che ti posso dire, magari uno per parte, uno in centro-destra e uno in centro-sinistra per andare alla regione, per essere rappresentati dopo 100 anni. Niente? Niente.
1: Quarto colpo in tabaccheria in pochi mesi, Sassa. Raiano, famiglia si perde, 2 minori disidratati, 4 persone salvate dall'elisoccorso, i ragazzi sono stati portati in ospedale. A Scanno, incornati mentre filmano i cervi, stretta sul turismo maleducato.
2: Vuole fare un'ordinata, il sindaco di Chieti del vicinato.
1: Per quel poi i cervi la leggono e non lo fanno più.
2: Sì, perché dice che sono maleducati.
1: Però sono dotti.
2: Maleducati.
1: Lo fanno leggere.
2: Secondo me non volgo vicino per Scanno.
1: Scanno.
2: Sotto.
1: Parapendio, precipita dopo il decollo, ferito.
2: Questa è una cosa che manco tu faresti.
1: No, non me devo. Sport, i giochi del Mediterraneo e pioggia di medaglie azzurre a Taranto, il ciclismo cala il tris. Malen, tripletta travolta la Fiorentina di Grosso, calciomercato di Gregorio saluta la Juventus, Spalletti vuole un attaccante tra Zigzi e Sorloth.
2: Hai visto il gol di Malen?
1: No, non l'ho visto. Serie C, Di Nardo saluta il Pescara.

0: portiere vuole lasciare il segno. Domenica in Coppa out Marconato e Diakité. I Carlini promuove il suo Lanciano, questa squadra ci soddisfa. La Sant'Egesi è ancora un cantiere aperto, il KO di domenica con il Lanciano preoccupa l'ambiente, ma l'attacco funziona. Allora, in eccellenza, il Chieti cerca rinforzi, tra i pali si punta su Monti.
1: Un 2008?
0: Non mi parlo, Monti non mi sembra un 2008.
1: Tutti quelli cercano ormai.
0: Non mi sembra.
1: Ma il Chieti, per come si è messo, non si mette a fare. Mm. Portiere Andro, coltellate tra due senza tetto. Siamo sul Messaggero Abruzzo, a Pescara. I residenti vogliono più controlli. Pescara, lite sotto il ponte di ferro. Uno è grave in ospedale, l'altro finisce in manette. Chi sta peggio?
0: Quello grave in ospedale.
1: Allora, Roseto, sequestrato e torturato per un debito da 30.000 euro. Mm. Poi la via verde dei trabocchi, ecco il piano per farlo rinascere, ovviamente non c'è nemmeno un albergo giù, come sappiamo. Ad Avezzano l'ingegnere morto in procura, la procura apre un fascicolo, va? Basso carrozzine elettriche e SOS barriere, non si può passare. Poi abbiamo qualcosa di Borgo?
0: Il ritorno di Davide Alessio da Civitella Roveto a Siena, sbandielatori in trasferta.
1: Teramo, sotto, sì ai lavori sul ponte di Fiumicino, più volte è stato fatto. Civitella, giovane morto in casa, l'ipotesi della caduta. Giorno e notte, d'annunzio le vive da Pescara i Chieti, Pescara Di Nardo saluta tutti e si riferisce alla Juve Stabia, l'evento, la perdonante da 1,5 milioni di spettatori, oggi Geolieri, sold out! Oh, tutto esaurito per Geolieri, oltre che un cognome, visto che si chiama Geolieri, perché chiamano sold out, no. Allora,
0: finito sul centro e passato sul
1: finito
0: messaggero.
1: Finito sul centro, l'argomento di D'Alfonso passa al messaggero.
0: Boom, di interrogazioni, molte senza risposta, il record di D'Alfonso, che è esattamente la stessa notizia.
1: Potete
0: del centro di
1: non si potrebbe evitare?
0: Vendemmia, siccità e perdite fino al 70%, la CIA a rischio la tenuta della filiera.
1: Sangue a Porta Nuova, coltellate tra due uomini, la rabbia dei residenti perché continuano a fare...
0: Furti di bici, colpita la Alessandrini, era un regalo di mio marito, ritrovata grazie al tantam sui social e polizia.
1: Vabbè,
0: è
1: dramma. Cantiere infinito ai colli, rischio per la sicurezza. Poi, disabili, caso bagna allo stadio, all'Adriatico andremo con il pappagallo.
0: Perdonanza all'Aquila da 1,5 milioni e stasera Geolier sold out, 700 firme per modificare la pensilona.
1: Noi non abbiamo anche la pensilina per accettare all'Aquila, vedi?
0: E poi ricominciano quei problemi perché piove, no? Capito? Magari le piante si salvano, ma quelli che aspettano i pullman si annegano.
1: Ma non lo sanno quando passano tra l'altro.
0: Ecco appunto, quindi pure con la roulette russa.
1: Ieri sarà una grande rivoluzione nel tram cittadino, tra poco verrà annunciato.
0: Rapina e pestaggio al terminal, identificati i tre aggressori.
1: Perché? E quelli da Pedacocilicchia.
0: Due infermiere aggredite, trentenne, rischia il processo e poi... ingegnere 35enne morto in ospedale, ora la procura apre un'inchiesta. Gastroenteriti a Tagliacozzo, la psicosi si espande, controlli sull'acqua.
1: E l'acqua è...
0: Chieti, rissa, scatta l'inchiesta, acquisite le immagini. Poi botte, offesa alla moglie per gelosia, ora deve stare lontano, un chilometro. Virus West Nile, disinfestazioni, dubbi sulle aree interessate.
1: Niente, un disastro.
0: Via Verde dei Trabocchi accelera la rinascita delle stazioni storiche.
1: Dai, sì.
0: Scuole superiori in arrivo, i nuovi indirizzi, sempre a Lanciano. A Tessa vuole arrivare il corso professionale, manutenzione, a Tessa vuole arrivare.
1: Sbagliato.
0: Manutenzione e assistenza tecnica.
1: Guarda che
0: il liceo delle scienze
1: non è una novità.
0: Carrozzine elettriche, batterie introvabili, fornitura sospesa, odissea per i disabili. Teramo, ponti, piano sicurezza, al via i lavori su Fiumicino e ripartono le verifiche. Arrestato per lesioni, ma c'è un errore, liberato dopo 39 giorni di carcere. Torturato con sigarette e tenaglia, nel sequestro per 30.000 euro.
1: Tondino,
0: superano l'otto a Teramo, vinti 74.000 euro. Pescara, Di Nardo alla Juve Stabia, Pineto, difesa solida ma ora serve coraggio. Pizzo Ferrato celebra il mito San Martino, grande pubblico per il terzo World Grand Prix.
1: San Martino, Campanaro,
0: no.
1: Lanciano, Pierantoni dice questo.
0: Siamo sulla buona strada, sì. Siamo sulla buona strada.
1: Inaugurato noi.

0: niente, avete presentazione.
1: C'erano i...
0: Sì, ma non c'era il pezzo.
1: Perché allora gli ha chiesto la pagina di due. Che... Il Messaggero Nazionale. Lacrime per Amatrice, tra memoria e rabbia, il Colle, ricostruire subito. L'Europa difende i cieli d'Ucraina, Italia niente armi. Messaggio degli americani alla Cina, Bessent, colpiremo chi aiuta l'Iran. Gasolio alle stelle.
0: Non mi dico che sto accendendo la Cina, no?
1: Sì, ma da
0: accendere. No, eh?
1: Quello deve distogliere l'attenzione dai problemi interni e quindi va a cimentare a destra e a sinistra. Strano che ancora non è qua, cioè si punta a noi. L'Unione Europea sugli extra profitti, decidono gli stati. La Vitola torna dai giudici il 7 settembre e la RAI accelera sul futuro di Ranucci.
0: Non porta nessuno.
1: Niente, veramente.
0: Non capisce.
1: Sì, uguale. Un arresto a coltellate tra senza tetto, paura a Pescara. Poi abbiamo fotonotizia sulle partite delle romane. Roma e Super Malen, Frattesi, colpo Lazio. Di Bretta Malen, Fiorentina KO 4-0, Bologna 0-1 con 3.500 tifosi. Stato preso Pinamonti.
0: L'attaccante.
1: Su soppalco, lacrime per Amatrice, tra memoria e rabbia, il Colle dice ricostruire subito. Mi sa che già l'ho letto qua.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Hai c'è aperto.
1: Due volte perché 10 anni. Allora, salutiamo i nostri amici, va? Buongiorno a Tiglio Torquati, da Antonella Leonio, a Gaetano Parini, buon lavoro. A Silviana di Gian Vittorio, buongiorno, buongiorno Ciccioni, Loriana, buongiorno Andrea Serafini, dice che andrete a festeggiare. Questo secondo me è proprio scaravanti questa cosa, non si dice. Ha detto che vincerete il campionato con la Roma e andrete a festeggiare a Circo Massimo. Ma no, no. La partita dipende. Buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Max Rastelli, buongiorno Luigi Anni e buongiorno a Loredana Ciaffori. Buongiorno a tutti voi. Allora, è il momento di fare qualche sacco pubblicitario perché torniamo. Con Casalena,
0: non niente.
1: Casalena e compagnia cantando. Prego.
2: Di Ubaldo e Forlini dal 1965.
3: Continua la super rottamazione Opel?
4: Yes, of course.
3: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? focaccia. Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
1: Torniamo in studio e sentiamo Pierluigi che ci dice che questa evoluzione
8: sostenibile
1: autunnale.
9: Buongiorno,
1: ci salviamo dal Gabbino con questa perturbazione?
9: No, non ci salviamo. Credo di no, insomma. Allora, oggi vabbè, un po' di nuvolaglia sparsa stamattina, ma nulla di che, cioè è passata una perturbazione a nord, ha interessato l'Emilia Romagna, la Toscana e l'Umbria, e ti spiego, prende anche marginalmente il nord dell'Abruzzo con un aumento di nubi, ma senza fenomeni particolari, qualche goccia di pioggia questa mattina, ma nulla di che, il tempo sta tornando verso il soleggiato e in attesa appunto dell'arrivo di questo prefrontale caldo che colpirà principalmente il sud Italia e parte del centro, specie il versante adriatico, che in questo caso è sotto vento a queste perturbazioni provenienti dall'Atlantico. Da Pescara in giù il vento di Garbino porterà le temperature sopra i 40 gradi. Qui c'è l'incognita se sfonda il Garbino sulla costa. L'alternativa è comunque un caldo afoso, ecco. Caldo afoso oppure un caldo torrido ma con temperature sui 40 gradi grazie al Garbino. Non si saprà fino a se riuscirà a sfondare o meno. Sulla costa all'interno sfonderà e quindi ci saranno purtroppo temperature vicine ai 40 gradi e il rischio incendi sarà purtroppo la cosa più importante tra giovedì e sabato, ecco. Fino a che il Garbino non cesserà e dopodiché insomma entrerà il ponente, le temperature si abbasseranno. La prospettiva però non è di avere un rientro alla normalità, le temperature continueranno a stare leggermente sopra media anche la prossima settimana, soprattutto non arriva la pioggia. È prevista pioggia da nessuna parte in maniera seria, quindi anche fine agosto e inizio di settembre si prevede ancora soleggiamento.
1: La stessa favola
9: è la rottura ferragostiana tipica degli anni 80-90.
1: Non c'è.
9: Ormai è definitivamente tramontata, ormai diciamo che la rottura è in realtà avviene più che altro perché si abbassi e accorciano le giornate, né più né meno.
1: Sì, diminuisce l'insolazione.
9: Non succede assolutamente niente.
1: Diminuisce l'insolazione, quindi anche l'energia in campo diminuisce un po'.
9: Sì, esattamente, quindi comincia a fa notte prima, fa buio, fa giorno più tardi e quindi piano piano ci trasciniamo dietro delle temperature più verso l'autunno che verso l'estate, ma non perché c'è una rottura vera e propria come avveniva invece negli anni 80-90, inizio 2000.
1: Certo, va bene.
9: Ieri sera la Roma 4-0 alla Fiorentina, un risultato piuttosto significativo. Chissà se la Roma riuscirà quest'anno a giocarsela per il campionato. Io, quando si tratta di Roma, sono sempre un po' dubbioso, perché insomma è una squadra che non è mai affidabile. E con Gasperini vediamo un po' che cosa succede. È una squadra che comunque giocherà anche la Champions League, quindi è chiaro che il doppio impegno potrebbe pesare, però ha i giocatori per tirarla su.
1: Vedremo, vedremo. Vabbè, ci aggiorniamo a domattina.
9: Va bene, grazie.
1: Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. Allora, invece adesso, diretto, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè. Allora,
8: una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
10: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Buongiorno, oggi la Chiesa ricorda come santo principale San Giuseppe Colasanto, in realtà ricorda anche altri santi, quelli che si chiamano Eusebio, Genesio e Gregorio.
1: Genesio ce ne abbiamo.
0: Nato in Spagna nel 1557, Giuseppe dedicò la sua vita alla formazione umana e cristiana di fanciulli e di giovani. Istituì scuole popolari gratuite, ispirando il suo metodo pedagogico all'amore e alla sapienza dei Vangeli. Uomo di grande apertura d'animo, affrontò con serenità durissime prove, quali, e manifestò costante attenzione e solidarietà verso i perseguitati. Fondò una congregazione e indirizzo educativo, gli Scolopi. Morì a Roma il 25 agosto del 1648.
1: Allora, facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Rolando Granata, Alfonso Ciccolone e a Mary Di Leonardo. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: Non abbiamo più avuto notizie di uno che chiamava la mattina, mandava i saluti, Ivano De Eugenio. Ti ricordi? Sì. Sì, perché domani è compleanno, quindi se esiste ancora, facci sapere. No.
1: Buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri. Allora, direttore, come
0: Dai, quello che ti pare.
1: Faccio qualche stacco.
0: Non lo copia.
1: Niente. Qualche stacco.
11: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: Meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
4: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Vi abbiamo raccontato appunto ieri che abbiamo fatto un'intervista al dottor
2: Umami
1: Gasbardini.
2: È uno stile di vita accogliente, dinamico,
1: ad ascoltarla. Buongiorno anche a Rossella Mattiucci.

0: 90 anni del professor Gasbarrini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come se li sente questi 90 anni?
1: Mi sembra che sono passati abbastanza rapidamente, eppure tutto quello che è avvenuto nel passato lo vedo così lontano ed è l'unica cosa di cui mi ricordo bene, mentre c'è un periodo abbastanza recente di cui non ricordo molto i particolari, però poi affiorano e quando affiorano mi mettono un po' di nostalgia.
0: Esatto, una lunghissima e fortunata ma anche ricca di successi carriera nel settore soprattutto della gastroenterologia.
1: Gastroenterologia e malattie del fegato e delle malattie connesse, perché quando ho accennato prima al problema del microbiota intestinale, tutto secondo me, secondo anche studi che stiamo facendo, che fa soprattutto mio figlio Antonio adesso, questa situazione si associa a un'aptosi, cioè una discesa dei visceri, c'è un po' di ristagno e si creano delle situazioni metaboliche per cui danno disturbi nei vari organi. Quindi noi, dopo tutto, tutti parlano adesso dell'intestino come il secondo cervello. Effettivamente, se voi pensate all'epoca degli Etruschi, cosa facevano? Alla fine, quando volevano guardare il futuro, aprivano l'intestino e dal contenuto e dalla tipologia del contenuto facevano una previsione del futuro. Era una piccola maniera di fare della previsione attraverso uno studio di quel settore della nostra, che noi chiamiamo undicesimo organo, la microbiota intestinale, che caratterizza tutto il nostro comportamento e anche le cosiddette malattie che abbiamo o abbiamo avuto o avremo nel futuro.
0: Senta, una lunga carriera, dicevamo, fatta di successi. Qual è stato il momento più alto della sua carriera?
1: Beh, più alto nel senso di...
0: Quando permettere... ha ottenuto risultati più importanti. Chi ha visitato? Ma... vediamo qualche personaggio che ha visitato, ce lo può dire? Ormai è una
1: prova. Sì, insomma, personaggi che ho, importanti che ho visitato vanno dalla serie ecclesiastica di cui voi potete immaginare chi è il capo,
0: il Papa.
1: Sicuramente Giovanni Paolo, e fino all'ultimo. Ecco, io questo è una cosa, non ritengo che vi sia una grande differenza nel nostro comportamento rispetto a quello che facciamo nei riguardi di una persona di molto notoria o il popolo.
0: Lo è rispetto all'opinione pubblica, cioè fa più notizia visitare un Papa che una persona.
1: Fa notizia, però ritengo che l'altro, il rapporto con persona meno importante debba essere valorizzata, perché aumenta anche di soddisfazione e di entusiasmo per chi deve affrontare delle terapie che sono molto volte lunghe.
0: Lei è nato?
1: A Padova, il 38 del 36, cioè esattamente.
0: Giulianova come si inserisce nella sua vita?
1: Si inserisce in una maniera molto semplice. Io a 2 mesi di vita sono stato portato a Giulianova da mio padre, si era nel settembre, e quindi da quel momento tutti i nostri amici sono stati trovati lì e quelli di fuori ce li siamo portati lì.
0: Perché io posso chiedere perché suo padre venne qui?
1: Mio padre venne qui perché lui era nato a Civitella del Tronto. Civitella del Tronto, di famiglia antica ma in miseria. E lui, pensate che a 7, 8, 10 anni non aveva mai visto un treno e ne fece uno, che è quello là.
0: È stupendo.
1: Che è di cartone.
0: Appena sono entrato l'ho notato.
1: È fatto da cartoline.
0: Sì.
1: E sul davanti, se lei va a vedere il davanti al muso, c'è il coperchio di una bottiglia di profumo che era di moda allora, si parla del 1900.
0: Quindi è di cartone quello, stupendo.
1: Sì.
0: Vabbè, quindi questa è la sua avventura Giulietta. Invece questa casa?
1: Questa casa è nata
0: famiglia.
1: Nel 2012. Papà la comprò che... 2012, scusate, 1912.
0: Sì.
1: E cioè abbiamo qualche fotografia che rappresenta proprio lui quando fa piantare il primo albero nel giardino, e dall'architetto Gambini, grande architetto del periodo, quello della velocità. Che
0: quindi faceva... c'era già questa villa, tuo padre la comprò da un altro proprietario, l'avete ristrutturata?
1: No, c'era una parte delle fondamenta, ma è stato...
0: quindi non era costruita?
1: No, niente, è stata fatta, abbiamo anche delle gli schizzi, i disegni di questo grande architetto che è stato architetto della velocità, non so se lo ricordate, nel periodo degli anni 40 rappresentava quelle cose della velocità come si faceva per la Coppa Acerbo, in cui si raffiguravano macchine, sì, col segno della velocità dietro. Noi abbiamo ancora, perché Acerbo era un cugino di mia mamma.
0: E poi lei negli anni si è diviso tra Roma e Giulianova?
1: Beh, sono nato a Padova,
0: sì,
1: a 2 anni sono andato a Bologna, è stato sempre Bologna e Giulianova, sì, una parte della guerra l'ha fatta a Giulianova, qui anche per un Natale. Poi siamo andati a Castelbolognese, il periodo dove abbiamo avuto purtroppo la casa invasa dal famoso colonnello Keller, quello della mostra, il cosiddetto mostro di Marzabotto, che fece uccidere tutte quelle persone, che aveva preso la casa nostra dove noi eravamo alloggiati durante la guerra, perché papà era clinico medico a Bologna e non poteva lasciare la clinica, quindi tutte le sere doveva tornare là. E questo è il periodo che ricordo forse meglio, anche perché ho visto delle cose terribili, come per esempio questi soldatini, li chiamo soldatini perché avevano fra i 16 e i 20 anni, erano gli ultimi della fine della guerra, presi dalle grandi scuole di guerra della Germania, e questi ragazzi arrivarono in 30 su un'autoblinda insieme a questo famoso colonnello, e la sera andavano in giro per i paesi della Romagna a cercare i paracaduti, perché i piloti americani che erano colpiti si buttavano col paracadute, quando non venivano uccisi si nascondevano, i contadini si nascondevano, e i contadini compravano, si prendevano il paracadute che era di seta, erano metri e metri quadri, si facevano le camicie. E lì una sera noi arrivammo, che lui era andato con questi della SS a esplorare i casolari vicini, e quando tornò c'era la nostra vecchia cuoca, che era stata mia mamma Morale. Pensate che nella nostra famiglia lei è morta dopo 87 anni che era in casa nostra, è morta nelle braccia di mia moglie.
0: Quindi lei ha vissuto la guerra proprio in diretta, possiamo dire.
1: La guerra diretta, noi abbiamo visto questo colonnello che la mattina, tornando da un giro di perquisizione, trovò 2 di questi soldatini a cui la nostra cuoca aveva offerto una bottiglia di vino, non una bottiglia, un bicchiere, e lui li fece schierare. Poi a loro 2, uno che era un sergente lo degradò, l'altro lo avviò dietro la collina, e io che avevo 6 anni, 7 anni sentì gli spari, lo uccisero per mancanza di riguardo nel figura del tedesco, del soldato tedesco, che doveva essere una persona.
0: Non potrebbe nemmeno un bicchiere di vino, non doveva accettare. Invece poi lei è a Roma?
2: Roma.
1: A Roma cosa vuol sapere? La persona,
2: la carriera romana.
1: La carriera romana è costituita da attori, da diplomatici, da onorevoli e da sacerdoti o cardinali, meglio. Questo è stato il periodo.
0: Qualche nome si può avere, sì. Qualche nome?
1: Qualche nome?
2: Beh,
1: ormai. Beh, io ho già parlato di un papa, quindi mi sembra.
2: I politici interessano.
1: Politici, beh. Alcuni presidenti di partiti che sono al governo e sono poco numerosi, ma credo che avranno un futuro. Poi anche di opposizione politica diversa da questi, ma preferirei non fare i nomi.
0: Vabbè, non fa niente. Diciamo poi che non è stato mai rinunciato a un'estate a Giulianova.
1: No, mai.
0: Mai.
1: Mai. Anche quando eravamo ragazzi che si facevano dei periodi fuori all'estero, durante, soprattutto in Jugoslavia, quando partivamo con la barca, abbiamo preso tante tempeste di mare terribili, e anche in quel periodo lì noi dovevamo fare sempre necessariamente un periodo, almeno la metà delle ferie, a Giulianova. E i miei figli, i nipoti, pensate che io ho 31 nipoti e 10 pronipoti, io sono bisnonno con mia moglie 10 volte.
0: E almeno uno di questi, almeno una volta, è venuto qui più volte, tutti a turno.
1: La maggior parte della stagione estiva, di riposo, di vacanze, la fa a Giulianova.
0: Senta, non è perché l'ha chiamata Villa Dulcis, vediamo questo, uno dei tanti volumi che ha dedicato.
1: Perché c'è stato un periodo pre-guerra che c'erano tre grandi latinisti in Italia. Era il professor Illuminati, che era un sacerdote, un latinista, De Titta, che era anche un poeta, e mio zio prozio Tinozzi, di cui porta il nome il palazzo della centrale di Pescara, professor Tinozzi, onorevole Tinozzi, che aveva fatto parte del governo di Giolitti. In quel periodo lì, anche in quel periodo noi abbiamo fatto sempre il periodo di ritorno, fu fatto in quel periodo la Coppa Acerbo.
0: Pescare, perché Dulcis, questo aggettivo? Dunque,
1: allora, in quell'epoca lì noi pensammo che il nostro passato non poteva essere dimenticato da quelli che saremmo stati i nostri nipoti. E allora abbiamo riassunto in quei tre libri, un primo, quello rosso, che è lì seduto sul tavolo che lei ha in mano adesso, sì, che è la storia essenzialmente dei miei genitori con l'inserimento di me nella vita. Il secondo, il numero verde, è dedicato al mio periodo di vita, dall'arrivo a Bologna fino alla giornata prima del matrimonio, che è stata nel 1960, e il bianco, che è l'ultimo, quello aggiornato, che è là, che riporta la storia fino a quella che io ho pensato sarebbe stata quella della mia morte, che era nel 1900, sì.
0: Come si sente a 90 anni? Come sta?
1: Un po' stanco, e soprattutto ho qualche difficoltà a scindere delle volte le cose che sono solo ricordi o sogni rispetto a quelli reali della vita di tutti i giorni.
0: Ma viene ancora gente che vuole essere visitata da lei?
1: Vede, questa è una cosa strana, perché da quando ho potuto ricominciare la professione, magari da questo incidente, i malati che richiedono una visita sono di più, e sa perché? Perché quasi tutti mi dicono: ma nessuno mi ha visitato. Quando dico visitato intendo in senso materiale, palpare. Il malato deve essere palpato, toccato, visitato, e allora è contento, anche se questo può rappresentare una parte formale, ma ti mette al livello suo, fai parte di lui. E allora io, per esempio, in questo periodo in cui ho avuto questo incidente, poi complicanze della frattura del femore, ho saputo per la prima volta in vita mia, dopo 65 anni di professione, ho saputo cosa vuol dire dolore. Noi medici, al malato che dice ho male qui, gli diciamo dopo un po', quando vediamo, non stai tranquillo che passa, si mette tranquillo.
0: Invece?
1: No, il dolore è una cosa per cui, quando io l'ho avuto, che i miei figli mi dicevano devi muoverti, devi andare, io mi sono seduto, ho detto non mangio più, sono dimagrito 22 kg perché non mangiavo, dico voglio morire.
0: C'è stato questo momento di crisi.
1: È stato un errore, perché invece della protesi era stato messo un chiodo, il quale a ogni minimo movimento mi dicevano ti devi muovere, devi fare movimento, devi fare ginnastica perché sei pigro. A ogni movimento il chiodo penetrava nell'osso.
0: Una fitta.
1: E mi aveva fatto, è stato 4 mesi.
0: Ma hanno sbagliato o andava fatto cosa?
1: No, è una cosa che può succedere.
0: Senta, vogliamo chiudere così. Tutte le volte che le hanno fatto una domanda semplice, che cos'è la felicità, lei avrebbe risposto Giulianova. Questo amore così, felicità uguale Giulianova, perché lo vogliamo ricordare?
1: Ma potrei girare la domanda, perché quando sono a Giulianova sono particolarmente felice, anche un po', se un po' nostalgico.
0: Sì, quindi tutto le ricorda qualcosa? In
1: tutto, ogni cosa, ogni pietra che c'è in giardino, ogni apertura che c'è verso l'esterno, ogni cosa che c'è qui dentro,
0: come il famoso treno che ci ha fatto vedere di carta.
1: Sì, oppure nelle altre stanze ci sono dei servizi di piazza che erano stati di Gabriele D'Annunzio.
0: Quindi lei ha fatto D'Annunzio?
1: D'Annunzio.
0: È stato qui?
1: D'Annunzio no, qui non è stato, però è papà che lo conosceva bene, sì. Come tutti i miei familiari erano di quel filone di periodo di... Pensi che ho avuto, adesso gliela farò avere, se permette chiamo Marilou!
2: Siamo in diretta però, magari aspettiamo la fine, cosa ci vuole far vedere?
1: No, le faccio vedere un piccolo esempio dei Parrozzi.
2: L'ho visto, un piccolo esempio di Parrozzi, quelli che stanno sul tavolino là fuori.
1: E la famiglia D'Amico, il proprietario e l'ideatore del Parrozzo, sì. Che il nome è stato dato da D'Annunzio, che poi c'è quell'episodio che molti non sanno, quando D'Amico mandava un dolce nuovo, D'Annunzio gli dava il nome, gli ha dato il nome di Parrozzo, poi mandò un altro dolce che è un po' simile al panforte di Siena, che D'Annunzio, io ho la cartolina autentica in cui rispose: caro Luigino, io sto facendo il digiuno delle 40 ore, dopodomani finisce e io posso mangiare il dolce e darti il nome. E lui morì. È rimasto il dolce senza nome.
2: Molto bene. Quindi lei in questo momento, con la signora sembra molto gentile, è la domanda, si facciamolo vedere, stupenda.
1: Ha fatto questi piccoli parrozzetti, di cui mi permetto dargliene uno.
2: Professor, quindi è il suo regalo dei 90 anni?
1: È il mio regalo, uno dei regali molto graditi, come quelli che mi hanno fatto.
2: Per chiudere la signora, una domanda sola, signora Marilou. Lui ha detto,
3: sì.
2: Ed è famosa questa frase, che per lui la felicità è Giulianova. Lei,
3: Giulianova.
2: Anche...
3: E per me la felicità è che lui sia felice e basta.
2: È una cosa stupenda.
3: E basta.
2: Grazie, bocca al lupo a tutti. Facciamo una cosa, per stare tranquilli ne faremo un'altra alla 91.
3: Certo, fino a 100.
2: Per tradizione.
1: Io, se permette, spero di poterle portare un'altra sindrome clinica, perché questa del collo lungo che le ho detto poco fa è stata descritta, che io l'ho chiamata di Modigliani e l'hai pubblicato il lavoro, la sindrome di Gasbarrini Modigliani. È pubblicato sul giornale americano di gastroenterologia.
2: Grazie.
4: E questa è l'intervista al dottor Gasbarrini, un pezzo di storia della nostra città. E adesso chiudiamo i Radio G Notizie con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Allora, oggi martedì 25 agosto, andiamo subito nel dettaglio: alle 7.50 temperatura 26,3 gradi, umidità 74%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria più o meno è come ieri, l'indice è 42, considerata buona. Il sole è sorto alle 6.20, tramonta alle 19.53, il culmine è alle 13.06, la durata del giorno è 13 ore 33 minuti. La luna sorge alle 18.41, tramonta alle 4.15 di domani, e gibbosa crescente visibile all'84%. Nati oggi, 25 agosto 1841, 185 anni fa, Emil Theodor Kocher, chirurgo svizzero. 60 anni fa, nel 1966, Derek Sherinian, tastierista statunitense del Dream Theater, poi ascolteremo Pull Me Under. 25 agosto 1966, 60 anni fa, Agostino Abbagnale, canottiere, tre volte oro olimpico, canottiere. I fatti nella storia. 25 agosto 1986, la Warner Bros. Records pubblica Graceland, settimo album solista di Paul Simon, fusione netta di pop, musica africana, zydeco e rock. Disco cardine negli anni 80, trainato dalle sessioni con musicisti sudafricani, nell'87 vince il Grammy come album dell'anno. Vendite oltre 16 milioni di copie dall'album, ascolteremo il brano Graceland. 25 agosto 1991, 35 anni fa, Miles Davis sale sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles per quella che sarà la sua ultima esibizione dal vivo. Trombettista simbolo del jazz moderno, chiude una carriera di rivoluzioni sonore con un concerto che diventa documento storico. Poi, pochi mesi dopo, Davis non si esibirà più. 25 agosto 1991, 35 anni fa, ai mondiali di atletica a Tokyo, il podista statunitense Carl Lewis corre 100 metri in 9 secondi 86 e fissa il nuovo primato del mondo. Riconquista il titolo sottrattogli da giugno dal connazionale Roy Barrel, autore di un 9.90 che aveva cancellato il precedente 9.92, firmato da Lewis nel 1988. Scatto perfetto, progressione finita, finale da fuori classe, Lewis torna padrone della distanza regina. 25 agosto 1991, 35 anni fa, Linus Torvalds invia una mail annunciando il progetto di un nuovo sistema operativo libero destinato a diventare Linux, nucleo minimale, concetto codice aperto, collaborazione globale. Nasce la piattaforma e cambierà la storia dell'informatica moderna e aprirà l'era del software libero su larga scala. Frasi famose, queste sono di Kosher. Chirurgia della tiroide. Chirurgia della tiroide. La tiroide è un organo la cui funzione è ora?
0: Tutti la tiroide, se vuoi anche. Però è fondamentale.
4: Allora,
0: la tiroide è un organo la cui funzione non può essere sottovalutata.
4: Benissimo.
0: La sua rimozione totale conduce a disturbi profondi dell'intero organismo. Ma questo è del 1883, poi si fa tutto. Comunque, osservazione clinica, solo l'osservazione accurata del paziente permette di comprendere gli effetti della malattia e quelli dell'intervento. Nel 1883
4: le frasi
0: è
4: sono...
0: cambiato tutto.
4: Le frasi sono meno
0: male. Completamente, non succede niente.
4: Le frasi sono di Emile Theodore Kosher, nato il 25 agosto 1841 a Berna, morto il 27 luglio 1917, sempre a Berna.
0: È stato un chirurgo svizzero, specialista della tiroide, vincitore del premio Nobel a Berna nel 1909. Ora, caro Kosher, si fanno tante cose.
4: Bravo Kosher, bravo.
0: Però tu hai aperto la strada.
4: Non sente Kosher, che ci manza niente.
0: Come no?
4: Di medicina.
0: Tutto. Tutto.
4: Allora, andiamo ad ascoltare le due proposte. Salutiamo intanto
0: le figlie. Nostre... devi fare ogni tanto
4: il vaccino.
0: INR, devi controllare tutto.
4: Non devi rompere le scale.
0: Gli ormoni tiroidei, grazie a me hai scoperto tutto quanto malattia.
4: Vedete appunto, ecco, la coppa d'ore. Ok, salutiamo gli amici su Facebook, noi ci rivediamo anche domattina. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Partiamo da Graceland.

E questa era Graceland di Paul Simon. Simon, adesso ascoltiamo Pull Me Under di Dream Theater.

0: E questa era Pull Me Under dei Dream Teaser. Con questa chiudiamo il Radio di Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì, noi ci risentiamo domani, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Radio Giulianova @libero.it

volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: di Rossetto che scrive ste stronzate sullo specchio, su. Rimangono laloni pure.
1: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere. Aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

0: occhi lucidi.
1: Anche tu hai gli occhi lucidi.
0: Lo so, ma a volte è proprio bello piangere.
1: È questo che ci fa sorridere, eh?
0: A te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696.
1: Da
0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: Mano, c'è visto.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
0: Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 25 agosto 2026. Siamo svegliati con un po' di pioggia e un tempo cupo.
2: Proprio oggi, eh?
1: Proprio oggi. Allora, prego,
2: direttore. La gente ha ripreso le macchine, sta facendo un sacco di macchine. Allora, per evitare di arrivare tardi, ho evitato il bivio di Carlo Giustini. Quello che si chiamava una volta Bio Bellocchio, Giustini, che per le file di casa loro, sono passato di proposito davanti alla casa di Valerio Rossi, che dalla Nunziata dice che se n'è andato perché stava più tranquillo a Villa Pozzoli. Sono suonato, e poi sono fatto la sala del cimitero, sono portato bombe fuori per i giardini, poi il cimitero di qua, poi il Barlato e poi sono arrivato all'ospedale, naturalmente.
1: Ci sta il posto?
2: Sono sceso lungo via, il Pienone.
1: Ci sta?
2: Ci sta, hai detto tua sorella che ci sono 120 loculi.
1: Ma vabbè, allora.
2: Da fare, allora.
1: Morto in camera a 25 anni, Civitella del Tronto, il giovane è stato trovato dai familiari riverso a terra con una ferita al volto, i soccorsi sono stati vani, la procura ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia. Se ne è parlato tantissimo negli ultimi giorni anche a livello nazionale. Benzina, qui lo sconto è servito. Viaggio nel paese abruzzese con il distributore comunale che
2: D'Angelo.
1: È Valle Castellana, il sindaco D'Angelo.
2: Il sindaco D'Angelo è diventato famoso.
1: Diventato, sì.
2: È passato solo a tutti quelli che ce l'avevano. Ma chi litiga solitamente?
1: Dico tutti quando
2: vanno via.
1: Nomina dell'antitrust Bagnai della Lega, verso l'addio si può rivotare alla Camera perché va all'antitrust e quindi si può rivotare, si rivoterà a Chieti perché è stato eletto a Chieti Bagnai, che probabilmente è della Val Sugana, sì, però con la legge elettorale li spostano dove conviene.
2: Qualcosa di vino anche oggi.
1: Sì, ho visto la vendemmia a quasi 40 gradi, gli agricoltori dicono uva da buttare.
2: Per il caldo.
1: Sì, perché non fermentano. A rischio.
2: Fatelo prima, trovate una soluzione.
1: Ci sta la soluzione.
2: A rischio roghi.
1: 149 comuni, ora servono vasche idriche. Adesso servono.
2: Per riempirle, no?
1: Quelle. A Lanciano dell'Aquila il volo torna in Abruzzo. Ginoble, che è uno dei tre. Di Roseto. Una mia idea, che è il secondo giorno?
2: Di cui si parla.
1: Ecco il festival d'Annunziano tra Raul Bova, Ernia e Morandi.
2: Morando ovunque?
1: Sì, ma basta.
2: Vabbè, però. Dai l'applauso.
1: Morandi, Ranieri.
2: Dai l'applauso.
1: E che pare veramente che non c'è più niente.
2: Dai l'applauso. Non è che mai lo fischiano, mai l'applauso.
1: No, chi lo applaude? Quello. Roseto, l'inchiesta, torturato nella notte da incubo, il ventenne sequestrato, ferito con tenaglie e sigarette. Teramo, notifica errata, torna libero dopo 39 giorni di carcere.
2: Qualche soldino.
1: Calcio, quasi niente. Calcio Serie D, Giulianova, la festa in piazza con i tifosi.
2: Allora, la notizia è che quello ha annunciato finalmente che ti distingue ad altri tempi, eh?
1: Sì.
2: I soldi ci sono, adesso si fa l'asta. Ci vorranno 30 giorni per i lavori, i distinti saranno pronti entro la fine dell'anno. Poi insieme a Mucciconi troveremo una soluzione per quanto riguarda la curva, quella che sarà adesso la prima a essere smantellata, come fare lì, ma quello è un lavoro di secondo. La cosa principale sono i distinti. Intanto Giulianova diventa sempre più internazionale, perché dopo il portiere croato oggi arriva in prova un portiere bulgaro, mentre è stato tesserato ieri il polacco Cici, quello che aveva giocato l'amichevole. Quindi avremo un croato, un bulgaro e un, forse il bulgaro, non so, dei due, e il polacco. Quindi diventiamo anche internazionali.
1: C'è anche il ragazzo di colore, c'è il campo.
2: Sì, vabbè, ma le novità.
1: Amatrice, un dolore lungo 10 anni, Meloni incontra i familiari delle vittime e si commuove. State ricostruendo il futuro. E ti commuove,
2: purtroppo. Dai.
1: C'è ancora una comunità che attende delle risposte e poi l'appello del cardinale, il messaggio di Zuppi, il processo non è finito.
2: Ma Zuppi è un altro che sta cominciando a andare un po'.
1: Non si presenta un po' dappertutto. Terremoto 2016, lo Stato ad Amatrice, Meloni, qui ricostruirete il futuro. Tra dolore e rinascita c'è una comunità che attende risposte.
2: Legnini, che non sa riesce a stare fermo, dice che c'è molta strada da fare.
1: C'è molta strada.
2: Lo sappiamo, Legnini. Perché vanno tutti là?
1: Perché là sono le telecamere, per un motivo uno solo. Appello del cardinale Zuppi, sono stati 10 anni duri, il processo non è compiuto.
2: Praticamente, con altre parole, ma la stessa frase di Legnini.
1: Ecco, il gasolio pubblico del comune, questo modello è replicabile, il distributore è comprato nel 2019, i prezzi fuori mercato 1,75 per la benzina e il diesel a 1,99.
2: Gasolio esaurito però, già.
1: Un
2: giorno è durato.
1: Ci chiamano per la disponibilità, crescono anche le attività del posto grazie al boom di rifornimenti, vengono tutti qui.
2: Ma è lontanissimo, è confine con Ascoli, Ascoli è più vicino. No.
1: Gli aumenti senza fine, il lusso di fare il pieno, 30 euro in più in 10 anni.
2: E vabbè, non l'allungate, mo.
1: Gli agricoltori, raccolta dell'uva, meno 70%, il rischio è chiudere, la CIA denuncia anni di crisi e adesso quest'altra emergenza. Siamo sempre senza acqua.
2: Oh, questo è il vero problema, lo vogliamo ammettere. Però noi ce l'abbiamo e lo diamo.
1: Il clima è
2: erosi e lo daremo a tutto l'Abruzzo.
1: È un po' di Lazio, secondo me.
2: Non so se rimarremo senza.
1: Il clima è un rischio per 50 cantine. L'economista Mauro si teme un crollo dell'export e un danno d'immagine per la regione.
2: Allora, Mauro viene intervistato da quando c'è il messaggero prima, almeno 10 volte all'anno.
1: Mauro?
2: C'è un solo economista, l'Abruzzo si chiama Mauro a Pescara. Lo chiamano sempre. È un po' lo Stefano Stefanini. E per l'altro giorno è stata sulla stampa pure.
1: Ah sì? Tornereccio Spa, il miele vale 5 milioni all'anno.
2: E questo siete contenti?
1: Chiudiamo la finestra sull'agricoltura e andiamo invece...
2: No, si va all'anziano. Raul Bova, Ernia, Morandi, il Vate sarebbe contento.
1: Chi l'ha detto?
2: Vorrei sapere chi l'ha detto, puoi vedere? Siete contenti di Bova, Ernia e Morandi?
1: Ma soprattutto di Ernia, secondo me.
2: Soprattutto Ernia, ma per come sono fatto io con le malattie, che cosa non mi pare un granché. Lo vediamo, c'è però la foto di Ernia?
1: Sì, sta qua. Eccolo qua, si assume un po' Ernia.
2: Pare che sta operato, sta un po'
1: disturbato. Comune a Pescara, il lancio delle manifestazioni al via questo sabato.
2: Vabbè. D'Annunzio è un patrimonio di tutti, va bene?
1: Il rettore Stuppia,
2: l'università,
1: sveleremo dei documenti inediti, il concerto imperdibile, quello jazz.
2: Stasera c'è quello jazz, paese. Marsilio Masci, quasi pace, stretta di mano dopo la lite, quasi pace. Non mi pare che stavo...
1: Ti sembra che mi sembra un po' teso.
2: Sembra un po' di lite, tutti gli altri lite, chi è quello basso? Va bene, questo è il palo, la notte dei serpenti arriva su Rai 1 venerdì 4 settembre, finalmente arriva e vedremo anche questo, poi si lavorerà per la prossima edizione.
1: La paura del fuoco, rischio incendi in 149 comune, servono vasche per l'acqua, il consigliere generale PD Di Marco, non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze.
2: Non possiamo?
1: Dici di no. Il trio in concerto in regione, il volo torna nel suo Abruzzo e saluta l'estate del World Tour, giovedì lo spettacolo al Parco Villa delle Rose di Lanciano.
2: Sono stato.
1: Buon per te.
2: Ecco,
1: passiamo all'internazionale. Ivo Lenterosi al fianco di Kiev, arriva l'ok di Gran Bretagna e Francia, i missili a lungo raggio dall'Unione Europea, altri 6,1 miliardi. Poi Trump isola Teheran con una raffica di sanzioni. Bessette avverte la Cina, chi ricicla il denaro per Teheran fuori dal dollaro. Nel mirino oro, tech e trasporti, l'Iran sminuisce, è una missione di sconfitta.
2: È vero, invece batterla militarmente.
1: E intanto c'è Falco, si costruisce una nuova base americana in Israele, a ridosso della striscia di Gaza.
2: E lui ha detto lo può fare.
1: Beh, certo. Shock a Caserta, il clochard massacrato per 50 euro, Guido Roviello ucciso per un piccolo debito, il vescovo denuncia, morto nell'indifferenza generale.
2: Ma voi prima che questo...
1: Incognite sull'inchiesta di Kranz, i legali delle vittime del rogo temono frenate sull'iter giudiziario.
2: Pronto, scusi, io avrei un debito, caro padre, di 50 euro, ti puoi dare tu qualcosa? E quello mostra vero.
1: Lo so. Tragedia sfiorata a Cassino, accendono il gas, esplode la casa, due feriti gravi sono ricoverati nell'ospedale in cui lavorano.
2: Devi leggere l'inchiesta sul torturato con tenaglie e bruciature. Dai.
1: Caso Ranucci, la vitola dal riesame il 7 settembre.
2: Non leggerai mica
1: quello? No, manco se mi meni. Mi devi menare, mo. Da oggi in poi mi devi menare se leggo una cosa di quella. Teramo.
2: Ma vedi?
1: Torturato con tenaglie e bruciature la notte da incubo del ventenne segregato in una casa per un presunto debito di droga. Sigarette spente sul corpo. Vediamo cosa c'è. I due arrestati respingono tutte le accuse. Udienze di convalida in ospedale e in carcere. Il giudice si riserva. Le difese pronte a dare battaglia.
2: Pure, sai come hanno detto questa difesa? Ma noi non fumiamo.
1: Infatti.
2: Perciò non siamo stati noi a fare. Allora.
1: 10 anni.
2: Castelli, non c'è Castelli?
1: Mi sa di no, però. Mi sa di no.
2: Però l'argomento è quello.
1: Ricostruzione a doppia velocità. La privata ha raggiunto l'87%. Il sindaco D'Alberto, stiamo accelerando, dice. Sono 57 gli interventi di competenza del comune con lavori programmati per oltre 104 milioni di euro. Intanto per il municipio è stata chiusa la gara da 10 milioni. 17 ditte partecipanti. Al primo posto di Mattia Fiori con la Taddei Spa.
2: Beh. L'Aquilone, vediamo un po' quello spettacolo tra quelle che abbiamo già letto, vai, questo no, le leggende sono da leggere, sono molti relativi. Qualche cantante? Allora sì, Pascaretti, cantautorato nel cuore di Enrico, Nigiotti domani in Piazza della Rinascita, quello domani. Però c'è anche l'opera a Pescara, concerto sotto le stelle, con le nozze di Figaro, chiude stasera, chiude il festival. A Tagliacozzo va Nardecchi a raccontare il Rinascimento in città.
1: Sì, posso dare?
2: Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ricordiamo stasera il jazz o il jazz, come vi pare, in Piazza Buozzi. Poi questo lo conosci, la sua famosa attore, no?
1: Sì.
2: Un anno di grandi film e a Venezia ora torna come regista. Mentre Montesilvano Colle diventa per 2 giorni il Borgo Piccante.
1: Capito?
2: È una festa del peperoncino.
1: Immagino di sì.
2: Uno spogliarello.
1: Non credo, no, Montesilvano Colle non credo. Prima iniziare l'appuntamento di cadere tante varietà di peperoncini.
2: Ecco, apposta, l'ho trovato. Ci sono appassionati il peperoncino, però sì. Non senza esagerare. Andiamo avanti, andiamo un po' a vedere che cosa accade ancora in questo nostro Abruzzo.
1: No, meno male, finito. Teramo, battaglia legale, notifica all'avvocato sbagliato, rimesso in libertà dopo 39 giorni. Deve scontare 4 anni per tentata estorsione e lesioni. Ordine di carcerazione all'ex legale. La giudice accoglie il ricorso per lesione del diritto di difesa. Beh. Ora potrà chiedere misure alternative.
2: Ah, ecco, vedi, non prende i soldi, ma prende i domiciliari.
1: Piano della lenta, auto contro scooter, uomo finisce in ospedale. Stop all'ingresso dei detenuti a Castogno. Sovraffollamento e poco personale, il sindacato scrive ai vertici dell'amministrazione penitenziaria.
2: Di qua.
1: Non è pari. Oh, a Teramo subito un tavolo sul grave blackout.
2: Allora mi pare che sia quella la soluzione.
1: No, ma secondo me.
2: La sagra della porchetta l'abbiamo vista?
1: Eccola. La sagra della porchetta incorona due maestri, primo ex aequo nella storia della manifestazione, sul podio Pallotta e Mercuri. La manifestazione fa registrare numeri record durante le 6 serate.
2: Allora, la partecipazione di Lucio Luciotto, che è arrivato apposta da Chieti, dove ancora non si decide a nominarlo.
1: Donzelli, 23 anni di mare a Roseto, il deputato di Fratelli d'Italia dal 2003 sceglie la cittadina tiramana per le sue vacanze.
2: Direttore. Non lo sapevamo noi. Strada allagata, il consorzio al lavoro, dove questo?
1: Morro d'Oro, disagi per la rottura della condotta idrica lungo la statale 150.
2: Andiamo un po' sulla vibrata.
1: Trovato morto nella sua casa a 25 anni, corpo scoperto dai genitori, porta chiusa in camera e niente segni di effrazione. Ferita sulla fronte compatibile con la caduta. Tra le cause quella di un improvviso malore. Nei prossimi giorni dovrà essere eseguita l'autopsia. Ad Alba Adriatica, movida molesta, controlli nei locali, poi Tortoreto, Rido al Lido in migliaia alle 2 serate. Volontari e amministratori ripuliscono la Pineta Sud dall'Alba Adriatica sul lungomare Marconi.
2: C'era si è fatta la segnalazione della Pineta Nord giù a 9 che è tutta sporca. Amministratori, volontari che vanno a dare la pulita, no?
1: Manutenzioni a Giulianova, lo scontro in comune parchi, giunta sotto accusa, alberi secchi e degrado.
2: A proposito, io noi le diamo sempre queste notizie, le daremo tutte perché le dobbiamo dare, però i problemi della gente. Con l'Eranesco già non se ne parla più? Il centro dove è gravissimo attraversare anche sulle strisce pedonali, non fate niente, poi non ve ne importa niente, si può morire tranquillamente? Uno è morto, che in Italia e in America sono tutti morti e poi si risolve. Qui è morto già, e i feriti, la ragazza si è salvata per fortuna, meno male. E voi, con tutto il rispetto, parchi, cocciniglia, alberi, cose, che sono importanti, però volete fare una scala di priorità? Bene, allora abbiamo fatto l'intervista molto bella a Tronceri, peccato, la vita è dedicata alla medicina, e lui dice che per lui che cos'è la felicità? Giulianova, lo dice il dottor Gasparrini nel suo famoso libro dedicato alla villa. Andiamo adesso al gara al porto con le barche inclusive, tu non c'eri.
1: Gli equipaggi sono sfidati nella tappa conclusiva del campionato internazionale.
2: Ecco, lo dicevamo, sarà di jazz contemporaneo per la chiusura di Rock a Rock. Vabbè.
1: L'anniversario, dopo 4 anni, Flavia, dalla tragedia all'impegno, il ricordo diventa documentario. Poi Michelin in concerto cambia la viabilità a Roseto.
2: Ma Michelin,
1: a Brandon Sherrod la rosa d'argento, l'ex cestista stella della pallacanestro rosetana, domani riceverà il riconoscimento in comune. Pineto, cocciniglia, allarme sui ritardi, cura solo per 14 piante colpite, l'agronomo Giannangelo alla regione, soluzioni finora inefficaci, serve un intervento massiccio.
2: E lo fa?
1: I fondi privati raccolti per le terapie bloccati dagli intoppi burocratici, nasce un'associazione per usarli. Scuola chiusa, scelte in consiglio a Silvi, poi mura storiche, luci spente da 10 anni. Pescara, il trasporto sulla strada Parco, filovia, il progetto va avanti, entro l'autunno si arriva a sud. Andiamo avanti. Tentato omicidio, accoltellato per l'alcol, è gravissimo, lite tra senza tetto per una bottiglia. Domani la zona sud senza acqua a Pescara, il 31 agosto tocca a Pescara Nord. Febbre del Nilo, disinfestazioni potenziate, dice Chiavaroli dell'ambiente. Chieti, ritorno al voto, il caso in provincia di Chieti. Bagnai della Lega verso le dimissioni e riparte la corsa per la Camera. Parlamentare del Carroccio, eletto nel collegio uninominale teatino, è stato nominato all'antitrust. Da settembre seggio vacante, per la successione spuntano Bucci, D'Eramo, D'Incecco e Paolucci.
2: Quando si sta chiedendo almeno 4 persone per qualsiasi cosa bisogna concorrere. Lucio Luciotto qui non c'è?
1: No. Violenza alla madre, 41enne sotto accusa.
2: Droga? Non so.
1: L'Aquila, 732esima perdonanza, Geolier attesi in 9.000, Celestino al ritmo di rap. Ballerini sotto le stelle al gala internazionale. Visto davanti alla TV, il rito secolare supera il test della diretta e diventa racconto.
2: Abbiamo le percentuali? Dello share?
1: Non lo so. 13,4. Biondi, lo spettacolo appuntamento fisso. Il sindaco analizza i dati, 1.410.000 spettatori alla prima serata di Rai 1.
2: Questo l'ha ottenuto Biondi, eh? Che faccia la pierna? Non è mai avuto la perdonanza l'acqua in prima serata, eh?
1: Marsica,
2: si candida.
1: Marsica Ovest, boom di gasi, di gastroenterite, stretta sul consumo dell'acqua.
2: La giornata a sinistra non dice niente per quanto riguarda il candidato sindaco, ma anche di tutti e due, no, cioè nessuno pensa a un candidato, che ti posso dire, magari uno per parte, uno in centro-destra e uno in centro-sinistra per andare alla regione, per essere rappresentati dopo 100 anni. Niente.
1: Quarto colpo in tabaccheria in pochi mesi, Sassa. Raiano, famiglia si perde, 2 minori disidratati, 4 persone salvate dall'elisoccorso, i ragazzi sono stati portati in ospedale. A Scanno, incornati mentre filmano i cervi, stretta sul turismo maleducato.
2: Vuole fare un'ordinata, il sindaco ti dà vicino.
1: Per quello poi i cervi la leggono e non lo fanno più.
2: Sì, perché dice che sono maleducati.
1: Però sono dotti.
2: Maleducati.
1: Lo fanno leggere.
2: Secondo me non borgo vicino per scalcare.
1: Scanno.
2: Sta sotto. Sotto.
1: Parapendio, precipita dopo il decollo, ferito.
2: Questa è una cosa che manco tu faresti.
1: No, non me devo. Sport, i giochi del Mediterraneo e pioggia di medaglie azzurre a Taranto, il ciclismo cala il tris. Malen, tripletta travolta alla Fiorentina di Grosso, calciomercato di Gregorio saluta la Juventus, Spalletti vuole un attaccante tra Zizi e Sorloth.
2: Hai visto il gol di Malen?
1: No, non l'ho visto. Serie C, Di Nardo saluta il Pescara, che Dio ne abbia grazie,
2: vi ringrazio. Liberati,
1: Foggia ora punta su Parigi.
2: Un
1: gemellaggio, Foggia Parigi. Pineto, buoni segnali dalla difesa, per continuare a dire che non prendono gol, almeno non abbiamo preso gol, piacere. Serie D, tra applausi e cori il Giulianova fa festa in piazza con i tifosi, tanto entusiasmo ieri sera per la presentazione dei giuliesi. Mucciconi, la Serie C è un obiettivo, non ci tiriamo indietro. E Culi scalpita a Teramo, punta in alto, portiere vuole lasciare il segno, domenica in Coppa out Marconato e Diachité. I Carlini promuove il suo Lanciano, questa squadra ci soddisfa. La Sant'Egesi è ancora un cantiere aperto, il KO di America con il Lanciano preoccupa l'ambiente, ma l'attacco funziona. Allora, in eccellenza, il Chieti cerca rinforzi, tra i pali si punta su Monti.
2: Un 2008?
1: Non mi parlo, Monti non mi sembra un 2008.
2: Tutti quelli cercano ormai.
1: Non mi sembra.
2: Ma il Chieti per come si è messo non si mette a fare... Portiere Andolo, coltellate tra due senza tetto. Siamo sul Messaggero Abruzzo a Pescara. I residenti vogliono più controlli. Pescara, lite sotto il ponte di ferro. Uno è grave in ospedale, l'altro finisce in manette. Chi sta peggio?
1: Quello grave in ospedale.
2: Allora, Roseto, sequestrato e torturato per un debito da 30.000 euro. Poi la via verde dei trabocchi, ecco il piano per farlo rinascere, ovviamente non c'è nemmeno un albergo giù, come sappiamo. Ad Avezzano l'ingegnere morto in procura, la procura apre un fascicolo, va? Basto carrozzine elettriche e SOS barriere, non si può passare. Poi abbiamo qualcosa di Borgo?
1: Il ritorno di Davide Alessio da Civitella Roveto a Siena, sbandielatori in trasferta.
2: Teramo, sotto, sì ai lavori sul ponte di Fiumicino, più volte è stato fatto. Civitella, giovane morto in casa, l'ipotesi della caduta. Giorno e notte, d'annunzio le vie da Pescara e Chieti, Pescara Di Nardo saluta tutti e si riferisce alla Juve Stabia, l'evento la perdonante da 1,5 milioni di spettatori, oggi Geolieri, sold out! Oh, tutto è solito per Geolieri, oltre che è un cognome, visto che si chiama Geolieri, perché chiamano sold out, no. Allora,
1: finito sul centro e passato sul
2: finito
1: messaggero.
2: Finito sul centro, l'argomento di D'Alfonso passa al messaggero.
1: Boom, di interrogazioni, molte senza risposta, il record di D'Alfonso, che è esattamente la stessa notizia.
2: Non si potrebbe evitare?
1: Vendemmia, siccità e perdite fino al 70%, la CIA a rischio la tenuta della filiera.
2: Sangue a Porta Nuova, coltellate tra due uomini, la rabbia dei residenti perché continuano a fare...
1: Furti di bici, colpita la Alessandrini, era un regalo di mio marito, ritrovata grazie al tantam sui social e polizia.
2: C'è dramma. Cantiere infinito ai colli, rischio per la sicurezza. Poi, disabili, caso bagna allo stadio, all'Adriatico andremo con il pappagallo.
1: Perdonanza all'Aquila da 1,5 milioni e stasera Geolier sold out, 700 firme per modificare la pensilona.
2: Noi non abbiamo anche la pensilina per accettare all'Aquila, vedi?
1: E poi ricominciano quei problemi perché piove, no, capito? Magari le piante si salvano, ma quelli che aspetti di burma
2: non
1: è che...
2: Ma non lo sanno quando passano tra l'altro.
1: Ecco appunto, quindi pure con la roulette russa.
2: Ci sarà una grande rivoluzione nel tram cittadino, tra poco verrà annunciato.
1: Rapina e pestaggio al terminal, identificati i tre aggressori.
2: Che quello da pedacco cilicchio.
1: Due infermiere aggredite, trentenne rischia il processo e poi... ingegnere 35enne morto in ospedale, ora la procura apre un'inchiesta. Gastroenteriti a Tagliacozzo, la psicosi si espande, controlli sull'acqua. Chieti, rissa, scatta l'inchiesta, acquisite le immagini. Poi botte, offesa alla moglie per gelosia, ora deve stare lontano un chilometro. Virus West Nile, disinfestazione, dubbi sulle aree interessate.
2: Un disastro.
1: Via Verde dei Trabocchi accelera la rinascita delle stazioni storiche.
2: Dai, sì.
1: Scuole superiori in arrivo, i nuovi indirizzi, sempre a Lanciano. A Tessa vuole arrivare il corso professionale. Manutenzione e assistenza tecnica.
2: Guarda che
1: liceo delle scienze.
2: Non è una novità.
1: Carrozzine elettriche, batterie introvabili, fornitura sospesa, odissea per i disabili. Teramo, Ponti, piano sicurezza al via i lavori su Fiumicino e ripartono le verifiche. Arrestato per lesioni, ma c'è un errore.

0: Sì, ma non c'è il pezzo però.
1: Vabbè, perché allora chiese la pagina di due. Il Messaggero Nazionale. Lacrime per Amatrice, tra memoria e rabbia, il Colle, ricostruire subito. L'Europa difende i ceri d'Ucraina, Italia niente armi. Messaggio degli americani alla Cina, Bessent, colpiremo chi aiuta l'Iran. Gasolio alle stelle.
0: Non mi dico che sto accendendo la Cina, no?
1: Sì, ma devo accendere.
0: No,
1: Quello deve distogliere l'attenzione dai problemi interni e quindi va a cimentare a destra e a sinistra. Strano che ancora non è qua, ci siamo da noi. L'Unione Europea sugli extra profitti, decidono gli stati. La Vitola torna dai giudici il 7 settembre e la RAI accelera sul futuro di Ranucci.
0: Porta nessuno.
1: Niente, veramente. Sì, uguale. Un arresto coltellate tra senza tetto, paura a Pescara. Poi abbiamo fotonotizia sulle partite delle romane. Roma e Super Malen, Frattesi, colpo Lazio. Di Pretta Malen, Fiorentina KO 4-0, Bologna 0-1 con 3.500 tifosi. Stato preso Pinamonti.
0: L'attaccante.
1: Sul soppalco, lacrime per Amatrice, tra memoria e rabbia, il Colle dice ricostruire subito. Mi sa che già l'ho letto qua.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Hai c'è aperto.
1: Due volte perché 10 anni. Allora, salutiamo i nostri amici, va? Buongiorno a Tiglio Torquati, da Antonella Leonio, a Gaetano Parini, buon lavoro. A Silviana di Gianvittorio, buongiorno, buongiorno Ciccioni, Loriana, buongiorno Andrea Serafini, dice che andrete a festeggiare. Questo secondo me è proprio scaravano questa cosa, non si dice. Ha detto che vincere il campionato con la Roma e andrete a festeggiare a Circo Massimo. La partita deve vendere. Buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Max Rastelli, buongiorno Luigi Anni e buongiorno a Loredana Ciaffori. Buongiorno a tutti voi. Allora, è il momento di fare qualche sacco pubblicitario, perché torniamo. Con Casalena,
0: no,
1: Casalena e compagnia cantando. Prego.
2: Di Ubaldo e Forlini dal 1965.
3: Continua la super rottamazione Opel?
4: Yes, of course.
3: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi!

0: bimbi. Li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
1: Torniamo in studio e sentiamo Pierluigi che ci dice che questa evoluzione
2: sostenibile
1: autunnale.
3: Buongiorno,
1: ci salviamo dal Gabbino con questa perturbazione?
3: No,
1: non ci salviamo.
3: Credo di no, insomma. Allora, oggi vabbè, un po' di nuvolaglia sparsa stamattina, ma nulla di che, cioè è passata una perturbazione a nord, ha interessato l'Emilia Romagna, la Toscana e l'Umbria, che ti spiego, prende anche marginalmente il nord dell'Abruzzo con un aumento di nubi, ma senza fenomeni particolari, qualche goccia di pioggia questa mattina, ma nulla di che, il tempo sta tornando verso il soleggiato e in attesa appunto dell'arrivo di questo prefrontale caldo che colpirà principalmente il sud Italia e parte del centro, specie il versante adriatico, che in questo caso è sottovento a queste perturbazioni provenienti dall'Atlantico. Da Pescara in giù il vento di Garbino porterà le temperature sopra i 40 gradi. Qui c'è l'incognita se sfonda il Garbino sulla costa. L'alternativa è comunque un caldo afoso, ecco. Caldo afoso oppure un caldo torrido ma con temperature sui 40 gradi grazie al Garbino. Non si saprà fino a se riuscirà a sfondare o meno. Sulla costa all'interno sfonderà e quindi ci saranno purtroppo temperature vicine ai 40 gradi e il rischio incendi sarà purtroppo la cosa più importante tra giovedì e sabato, ecco. Fino a che il Garbino non cesserà e dopodiché insomma entrerà il ponente, le temperature si abbasseranno, la prospettiva però non è di avere un rientro alla normalità, le temperature continueranno a stare leggermente sopra media anche la prossima settimana, soprattutto non arriva la pioggia. Non è prevista pioggia da nessuna parte in maniera seria, quindi anche fine agosto e inizio di settembre si prevede ancora soleggiamento.
1: La stessa favola
3: è la rottura ferragostiana tipica degli anni 80-90.
1: Non c'è.
3: Ormai è definitivamente tramontata, ormai diciamo che la rottura è in realtà avviene più che altro perché si abbassi e accorciano le giornate, né più né meno.
1: Sì, diminuisce l'insolazione.
3: Non succede assolutamente niente.
1: Diminuisce l'insolazione, quindi anche l'energia in campo diminuisce un po'.
3: Sì, esattamente, quindi comincia a fa notte prima, fa buio, fa giorno più tardi e quindi piano piano ci trasciniamo dietro un, come dire, un delle temperature più verso l'autunno che verso l'estate, ma non perché c'è una rottura vera e propria come avveniva invece negli anni 80-90, inizio 2000.
1: Certo, va bene.
3: Ieri sera la Roma 4-0 alla Fiorentina, un risultato piuttosto significativo. Chissà se la Roma riuscirà quest'anno a giocarsela per il campionato. Io, quando si tratta di Roma, sono sempre un po' dubbioso, perché insomma è una squadra che non è mai affidabile. E con Gasperini vediamo un po' che cosa succede. È una squadra che comunque giocherà anche la Champions League, quindi è chiaro che il doppio impegno potrebbe pesare, però ha i giocatori per tirarla su.
1: Vedremo, vedremo. Vabbè, ci aggiorniamo a domattina.
3: Va bene, grazie.
1: Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao. Allora, invece adesso, Pietro, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè. Allora,
2: una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
5: Buongiorno, oggi la Chiesa ricorda come santo principale San Giuseppe Colasanto, in realtà ricorda anche altri santi, quelli che si chiamano Eusebio, Genesio e Gregorio.
1: Genesio ce ne abbiamo.
5: Nato in Spagna nel 1557, Giuseppe dedicò la sua vita alla formazione umana e cristiana dei fanciulli e dei giovani. Istituì scuole popolari gratuite, ispirando il suo metodo pedagogico all'amore e alla sapienza dei Vangeli. Uomo di grande apertura d'animo, affrontò con serenità durissime prove, quali, e manifestò costante attenzione e solidarietà verso i perseguitati. Fondò una congregazione e indirizzo educativo, gli Scolopi. Morì a Roma il 25 agosto del 1648.
1: Allora, facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Rolando Granata, Alfonso Ciccolone e a Mary Di Leonardo. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
5: Non abbiamo più avuto notizie di uno che chiamava la mattina, mandava i saluti, Ivano De Eugenio. Ti ricordi? Sì. Sì, perché domani è compleanno, quindi se esiste ancora, facci sapere. No.
1: Buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri. Allora, direttore, come
5: Dai, quello che ti pare.
1: Faccio qualche stacco.
5: Non lo copia.
1: Niente. Qualche stacco.
0: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi.
6: La dottoressa riceve negli studi di Giulianova in Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
7: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: Meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: Meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: Meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
10: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
11: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Vi abbiamo raccontato appunto ieri che abbiamo fatto l'intervista al dottor
2: Yomami
1: Gasbardini,
2: è uno stile di vita accogliente, dinamico,
1: ad ascoltarla. Buongiorno anche a Rossella Mattiucci.

0: 90 anni del professor Gasbarrini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si risente questi 90 anni?
1: Mi sembra che sono passati abbastanza rapidamente, eppure tutto quello che è avvenuto nel passato lo vedo così lontano ed è l'unica cosa di cui mi ricordo bene, mentre c'è un periodo abbastanza recente di cui non ricordo molto i particolari, però poi affiorano e quando affiorano mi mettono un po' di nostalgia.
0: Esatto, una lunghissima e fortunata ma anche ricca di successi carriera nel settore soprattutto della gastroenterologia.
1: Gastroenterologia e malattie del fegato e delle malattie connesse, perché quando ho accennato prima al problema del microbiota intestinale, tutto secondo me, secondo anche studi che stiamo facendo, che fa soprattutto mio figlio Antonio adesso, questa situazione si associandosi a un'aptosi, cioè una discesa dei visceri, c'è un po' di ristagno e si creano delle situazioni metaboliche per cui danno disturbi nei vari organi. Quindi noi, dopo tutto, tutti parlano adesso dell'intestino come il secondo cervello. Effettivamente, se voi pensate all'epoca degli Etruschi, cosa facevano? Alla fine, quando volevano guardare il futuro, aprivano l'intestino e dal contenuto e dalla tipologia del contenuto facevano una previsione del futuro. Era una piccola maniera di fare della previsione attraverso uno studio di quel settore della nostra, che noi chiamiamo undicesimo organo, la microbiota intestinale, che caratterizza tutto il nostro comportamento e anche le cosiddette malattie che abbiamo o abbiamo avuto o avremo nel futuro.
0: Senta, una lunga carriera, dicevamo, fatta di successi. Qual è stato il momento più alto della sua carriera?
1: Ma più alto nel senso di...
0: Quando ha ottenuto risultati più importanti. Chi ha visitato? Vediamo qualche personaggio che ha visitato, ce lo può dire? Ormai è una
1: prima. Sì, insomma, personaggi che ho, importanti che ho visitato vanno dalla serie ecclesiastica di cui voi potete immaginare chi è il capo.
0: Papa.
1: Sicuramente, Giovanni Paolo. E fino all'ultimo. Ecco, io questa è una cosa. Non ritengo che vi sia una grande differenza nel nostro comportamento rispetto a quello che facciamo nei riguardi di una persona di molto notoria o il popolo.
0: Lo è rispetto all'opinione pubblica, cioè fa più notizia visitare un papa che una persona.
1: Fa notizia, però ritengo che l'altro, il rapporto con persona meno importante debba essere valorizzata, perché aumenta anche di soddisfazione e di entusiasmo per chi deve affrontare delle terapie che sono molto volte lunghe.
0: Lei è nato?
1: A Padova, il 38 del 36, cioè esattamente.
0: Giulianova come si inserisce nella sua vita?
1: Si inserisce in una maniera molto semplice. Io a 2 mesi di vita sono stato portato a Giulianova da mio padre, si era nel settembre. E quindi da quel momento tutti i nostri amici sono stati trovati lì e quelli di fuori ce li siamo portati lì.
0: Perché io posso chiedere perché suo padre venne qui?
1: Mio padre venne qui perché lui era nato a Civitella del Tronto. Civitella del Tronto di famiglia antica ma in miseria. E lui, pensate che a 7, 8, 10 anni non aveva mai visto un treno e ne fece uno, che è quello là.
0: È stupendo.
1: Che è di cartone.
0: Appena sono entrato l'ho notato.
1: È fatto da cartoline.
0: Sì.
1: E sul davanti, se lei va a vedere il davanti al muso, c'è il coperchio di una bottiglia di profumo che era di moda allora, si parla del 1900.
0: Quindi è di cartone quello, stupendo.
1: Sì.
0: Vabbè, quindi questa è la sua avventura Giulietta. Invece questa casa?
1: Questa casa è nata
0: famiglia.
1: Nel 2012. Papà la comprò che... 2012, scusate, 1912. Sì. E cioè abbiamo qualche fotografia che rappresenta proprio lui quando fa piantare il primo albero nel giardino, e dall'architetto Gambini, grande architetto del periodo, quello della velocità. Che
0: quindi faceva... c'era già questa villa, il suo padre la comprò da un altro proprietario, l'avete ristrutturata?
1: No, c'era una parte delle fondamenta, ma è stata...
0: quindi non era costruita.
1: No, niente, è stata fatta, abbiamo anche delle gli schizzi, i disegni di questo grande architetto che è stato architetto della velocità, non so se lo ricordate, nel periodo degli anni 40 rappresentava quelle cose della velocità come si faceva per la Coppa Acerbo, in cui si raffiguravano macchine, sì, col segno della velocità dietro. Noi abbiamo ancora, perché Acerbo era un cugino di mia mamma.
0: E poi lei negli anni si è diviso tra Roma e Giulianova?
1: Beh, sono nato a Padova,
0: sì,
1: a 2 anni sono andato a Bologna, è stato sempre Bologna e Giulianova, sì, una parte della guerra l'ha fatta a Giulianova, qui anche per un Natale. Poi siamo andati a Castel Bolognese, il periodo dove abbiamo avuto purtroppo la casa invasa dal famoso colonnello Keller, quello della mostra, il cosiddetto mostro di Marzabotto, che fece uccidere tutte quelle persone, che aveva preso la casa nostra dove noi eravamo alloggiati durante la guerra, perché papà era clinico medico a Bologna e non poteva lasciare la clinica, quindi tutte le sere doveva tornare là. E questo è il periodo che ricordo forse meglio, anche perché ho visto delle cose terribili, come per esempio questi soldatini, li chiamo soldatini perché avevano fra i 16 e i 20 anni, erano gli ultimi della fine della guerra, presi dalle grandi scuole di guerra della Germania, e questi ragazzi arrivarono in 30 su un'autoblinda insieme a questo famoso colonnello, e la sera andavano in giro per i paesi della Romagna a cercare i paracaduti, perché i piloti americani che erano colpiti si buttavano col paracadute, quando non venivano uccisi si nascondevano, i contadini si nascondevano, e i contadini compravano, si prendevano il paracadute che era di seta, erano metri e metri quadri, si facevano le camicie. E lì una sera noi arrivammo, che lui era andato con questi della SS a esplorare i casolari vicini, e quando tornò c'era la nostra vecchia cuoca, che era stata mia mamma Morale. Pensate che nella nostra famiglia lei è morta dopo 87 anni che era in casa nostra, è morta nelle braccia di mia moglie.
0: Quindi lei ha vissuto la guerra proprio in diretta, possiamo dire.
1: La guerra diretta, noi abbiamo visto questo colonnello che la mattina, tornando da un giro di perquisizione, trovò 2 di questi soldatini a cui la nostra cuoca aveva offerto una bottiglia di vino, non una bottiglia, un bicchiere, e lui li fece schierare. Poi a loro 2, uno che era un sergente lo degradò, l'altro lo avviò dietro la collina, e io che avevo 6 anni, 7 anni sentì gli spari, che lo uccisero per mancanza di riguardo nel figura del tedesco, del soldato tedesco, che doveva essere una persona.
0: Non potrebbe nemmeno un bicchiere di vino, non doveva accettare. Invece poi lei è a Roma?
2: Roma.
1: A Roma cosa vuol sapere? La persona,
2: la carriera
1: che...
2: romana.
1: Ma la carriera romana è costituita da attori, da diplomatici, da onorevoli e da sacerdoti o cardinali, meglio. Questo è stato il periodo.
0: Qualche nome si può avere, sì. Qualche nome?
1: Qualche nome?
2: Beh, ormai.
1: Beh, io ho già parlato di un papa, quindi mi sembra. Ma, che...
2: I politici interessano.
1: Politici, beh. Alcuni presidenti di partiti che sono al governo e sono poco numerosi, ma credo che avranno un futuro. Poi anche di opposizione politica diversa da questi, ma preferirei non fare i nomi.
0: Vabbè, non fa niente. Diciamo poi che non è stato mai rinunciato a un'estate a Giulianova.
1: No, mai.
0: Mai.
1: Mai. Anche quando eravamo ragazzi che si facevano dei periodi fuori all'estero, durante, soprattutto in Jugoslavia, quando partivamo con la barca, abbiamo preso tante tempeste di mare terribili, e anche in quel periodo lì noi dovevamo fare sempre necessariamente un periodo, almeno la metà delle ferie, a Giulianova. E i miei figli, i nipoti, pensate che io ho 31 nipoti e 10 pronipoti, io sono bisnonno con mia moglie 10 volte.
0: E almeno uno di questi, almeno una volta, è venuto qui più volte, tutti a turno.
1: La maggior parte della stagione estiva, di riposo, di vacanze, la fa a Giulianova.
0: Federer perché l'ha chiamata Villa Dulcis? Vediamo questo. Uno dei tanti volumi che ha dedicato.
1: Perché c'è stato un periodo pre-guerra che c'erano tre grandi latinisti in Italia. Era il professor Illuminati, che era un sacerdote, un latinista, De Titta, che era anche un poeta, e mio zio prozio Tinozzi, di cui porta il nome il palazzo della centrale di Pescara, professor Tinozzi, onorevole Tinozzi, che aveva fatto parte del governo di Giolitti. Si va in quel periodo lì, anche in quel periodo noi abbiamo fatto sempre il periodo di ritorno, fu fatto in quel periodo la Coppa Acerbo
0: Pescara. Perché Dulcis, questo aggettivo?
1: Allora, in quell'epoca lì noi pensammo che il nostro passato non poteva essere dimenticato da quelli che saremmo stati i nostri nipoti, e allora abbiamo riassunto in quei tre libri, un primo, quello rosso, che è lì seduto sul tavolo che lei ha in mano adesso, sì, che è la storia essenzialmente dei miei genitori con l'inserimento di me nella vita. Il secondo, il numero verde, è dedicato al mio periodo di vita, dall'arrivo a Bologna fino alla giornata prima del matrimonio, che è stata nel 1960, e il bianco, che è l'ultimo, quello aggiornato, che è là, che riporta la storia fino a quella che io ho pensato sarebbe stata quella della mia morte, che era nel 1900, sì.
0: Come si sente a 90 anni? Come sta?
1: Un po' stanco, e soprattutto ho qualche difficoltà a scindere delle volte le cose che sono solo ricordi o sogni rispetto a quelli reali della vita di tutti i giorni.
0: Ma viene ancora gente che vuole essere visitata da lei?
1: Vede, questa è una cosa strana, perché da quando ho potuto ricominciare la professione, magari da questo incidente, i malati che richiedono una visita sono di più, e sa perché? Perché quasi tutti mi dicono: ma nessuno mi ha visitato. Quando dico visitato intendo in senso materiale, palpare. Il malato deve essere palpato, toccato, visitato, e allora è contento, anche se questo può rappresentare una parte formale, ma ti mette al livello suo, fai parte di lui. E allora io, per esempio, in questo periodo in cui ho avuto questo incidente, poi complicanze della frattura del femore, ho saputo per la prima volta in vita mia, dopo 65 anni di professione, ho saputo cosa vuol dire dolore. Noi medici, al malato che dice ho male qui, gli diciamo dopo un po', quando vediamo, non stai tranquillo che passa, si mette tranquillo.
0: Invece?
1: No, il dolore è una cosa per cui, quando io l'ho avuto, che i miei figli mi dicevano devi muoverti, devi andare, io mi sono seduto, ho detto non mangio più, sono dimagrito 22 kg perché non mangiavo, dico voglio morire.
0: C'è stato in questo momento di crisi.
1: È stato un errore, perché invece della protesi era stato messo un chiodo, il quale a ogni minimo movimento mi dicevano ti devi muovere, devi fare movimento, devi fare ginnastica perché sei pigro. A ogni movimento il chiodo penetrava nell'osso.
0: Una fitta.
1: E mi aveva fatto, è stato 4 mesi.
0: Ma hanno sbagliato o andava fatto cosa?
1: No, è una cosa che può succedere. Onestamente.
0: Però, lei, no. Senta, vogliamo chiudere così. Tutte le volte che le hanno fatto una domanda semplice, che cos'è la felicità, lei avrebbe risposto Giulianova. Questo amore così, felicità uguale Giulianova, perché lo vogliamo ricordare?
1: Ma potrei girare la domanda, perché quando sono a Giulianova sono particolarmente felice, anche un po', se un po' nostalgico.
0: Sì. Tutto le ricorda qualcosa?
1: Tutto, ogni cosa, ogni pietra che c'è in giardino, ogni apertura che c'è verso l'esterno, ogni cosa che c'è qui dentro,
0: come il famoso treno che ci ha fatto vedere di carta.
1: Sì, oppure nelle altre stanze ci sono dei servizi di piazza che erano stati di Gabriele D'Annunzio.
0: Quindi lei ha fatto D'Annunzio?
1: D'Annunzio
0: è stato qui?
1: D'Annunzio no, qui non è stato, però è papà che lo conosceva bene, sì, come tutti i miei familiari erano di quel filone di periodo di... Pensi che ho avuto, adesso gliela farò avere, se permette chiamo Marilu!
0: Siamo in diretta però, magari aspettiamo la fine, cosa ci vuole far vedere?
1: No, le faccio vedere un piccolo esempio dei Parrozzi.
0: L'ho visto, un piccolo esempio di Parrozzi, quelli che stanno sul tavolino là fuori.
1: E la famiglia D'Amico, il proprietario e l'ideatore del Parrozzo, sì, che il nome è stato dato da D'Annunzio, che poi c'è quell'episodio che molti non sanno, quando D'Amico mandava un dolce nuovo, D'Annunzio gli dava il nome, gli ha dato il nome di Parrozzo, poi mandò un altro dolce che è un po' simile al panforte di Siena, che D'Annunzio, io ho la cartolina autentica in cui rispose: caro Luigino, io sto facendo il digiuno delle 40 ore, dopodomani finisce e io posso mangiare il dolce e darti il nome. E lui morì, è rimasto il dolce senza nome.
0: Molto bene. Quindi lei in questo momento, con la signora sembra molto gentile, bene, è la domanda, si facciamolo vedere, stupenda.
1: Ha fatto questi piccoli parrozzetti, di cui mi permetto dargliene uno.
0: Professor, quindi è il suo regalo dei 90 anni?
1: È il mio regalo, uno dei regali molto graditi, come quelli che mi hanno fatto.
0: Per chiudere, la signora, una domanda sola, signora Marilu. Lui ha detto,
3: sì,
0: ed è famosa questa frase, che per lui la felicità è Giulianova. Lei,
3: Giulianova.
0: Anche...
3: E per me la felicità è che lui sia felice e basta.
0: È una cosa stupenda.
3: E basta.
0: Grazie, bocca al lupo a tutti.
3: Grazie.
0: Facciamo una cosa, per stare tranquilli ne faremo un'altra alla 91.
3: Certo, fino a 100.
0: Per tradizione.
1: Io, se permette, spero di poterle portare un'altra sindrome clinica, perché questa del collo lungo che le ho detto poco fa è stata descritta, che io l'ho chiamata di Modigliani e l'hai pubblicato il lavoro, la sindrome di Gasbarrini Modigliani. È pubblicato sul giornale americano di gastroenterologia.
0: Grazie.
4: E questa è l'intervista al dottor Gasbarrini, un pezzo di storia della nostra città. E adesso chiudiamo Radio G Notizie con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Allora, oggi martedì 25 agosto, andiamo subito nel dettaglio: alle 7.50 temperatura 26,3 gradi, umidità 74%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria più o meno è come ieri, l'indice è 42, considerata buona. Il sole è sorto alle 6.20, tramonta alle 19.53, il culmine è alle 13.06, la durata del giorno è 13 ore 33 minuti. La luna sorge alle 18.41, tramonta alle 4.15 di domani, e gibbosa crescente visibile all'84%. Nati oggi, 25 agosto 1841, 185 anni fa, Emil Theodor Kocher, chirurgo svizzero.
0: Famoso?
4: 60 anni fa, nel 1966, Derek Sherinian, tastierista statunitense del Dream Theater, poi ascolteremo Pull Me Under. 25 agosto 1966, 60 anni fa, Agostino Abbagnale, canottiere, tre volte oro olimpico, canottiere. I fatti nella storia. 25 agosto 1986, la Warner Bros. Records pubblica Graceland, settimo album solista di Paul Simon, fusione netta di pop, musica africana, zydeco e rock. Disco cardine negli anni 80, trainato dalle sessioni con musicisti sudafricani, nell'87 vince il Grammy come album dell'anno. Vendite oltre 16 milioni di copie dall'album, ascolteremo il brano Graceland. 25 agosto 1991, 35 anni fa, Miles Davis sale sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles per quella che sarà la sua ultima esibizione dal vivo. Trombettista simbolo del jazz moderno, chiude una carriera di rivoluzioni sonore con un concerto che diventa documento storico. Poi, pochi mesi dopo, Davis non si esibirà più. 25 agosto 1991, 35 anni fa, ai mondiali di atletica a Tokyo, il podista statunitense Carl Lewis corre 100 metri in 9 secondi 86 e fissa il nuovo primato del mondo. Riconquista il titolo sottrattogli da giugno dal connazionale Roy Barrel, autore di un 9.90 che aveva cancellato il precedente 9.92, firmato da Lewis nel 1988. Scatto perfetto, progressione finita, finale da fuori classe, Lewis torna padrone della distanza regina. 25 agosto 1991, 35 anni fa, Linus Torvalds invia una mail annunciando il progetto di un nuovo sistema operativo libero destinato a diventare Linux, nucleo minimale, concetto codice aperto, collaborazione globale. Nasce la piattaforma e cambierà la storia dell'informatica moderna e aprirà l'era del software libero su larga scala. Frasi famose, queste sono di Kosher. Chirurgia della tiroide. Chirurgia della tiroide. La tiroide è un organo la cui funzione è ora?
2: La tiroide, vuoi anche però è fondamentale.
4: Allora,
2: la tiroide è un organo la cui funzione non può essere sottovalutata.
4: Benissimo.
2: La sua rimozione totale conduce a disturbi profondi dell'intero organismo. Ma questo è del 1883, poi si fa tutto. Comunque, osservazione clinica, solo l'osservazione accurata del paziente permette di comprendere gli effetti della malattia e quelli dell'intervento. Nel 1883
4: le frasi
2: è
4: sono...
2: cambiato tutto.
4: Le frasi sono meno
2: male. Completamente, non succede niente.
4: Le frasi sono di Emile Theodore Kosher, nato il 25 agosto 1841 a Berna, morto il 27 luglio 1917, sempre a Berna.
2: È stato un chirurgo svizzero, specialista della tiroide, vincitore del premio Nobel, bello. Nel 1909, ora caro Kosher, si fanno tante cose.
4: Bravo Kosher, bravo.
2: Però tu hai aperto la strada.
4: Non sente Kosher, che non manza niente.
2: Come no?
4: Di medicina.
2: Tutto.
4: Allora, andiamo ad ascoltare le due proposte. Salutiamo intanto
2: le nostre... Ma la devi fare ogni tanto.
4: Il vaccino.
2: DNR, devi controllare tutto.
4: Non mi devi rompere le scale.
2: Gli ormoni tiroidei, che grazie a me hai scoperto tutto qualche malattia.
4: Vedi appunto, ecco. La coppa la tolle. Ok. Salutiamo gli amici su Facebook, noi ci rivediamo anche domattina. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Partiamo da Graceland.

E questa era Graceland di Paul Simon. Adesso ascoltiamo Pull Me Under di Dream Theater.

0: questa era Pull Me Under dei Dream Teaser. Con questa chiudiamo il Radio Giro Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì, noi ci risentiamo domani, solita dalla soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile.

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Thank you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Sia, noi che qui.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: guerra.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Se tu mi avessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai. Senza fiato mi perdo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Marta piange al tavolo di un bar. Luca non ha fatto altro che dirle che non è.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

come me non esce. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

quasi nuda, ossia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito, perché ti abbraccia come un suo vestito.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.